Di Arnold Schönberg abbiamo ascoltato Verklärte Nacht, opera 4, Notte trasfigurata, dal poema di Richard Demel, revisione per orchestra d'archi del 1943, orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan. Abbiamo trasmesso Un re a Berlino, Herbert von Karajan.

Una notte speciale. Francesco Manfredini. Concerto grosso in Do maggiore, opera 3, numero 12, per la notte di Natale. Largo, largo, allegro. Cappella Estropolitana. Direttore Jaroslav Krecek.

Di Francesco Manfredini abbiamo ascoltato Concerto Grosso in Do maggiore, opera 3, numero 12, per la notte di Natale. Cappella Istropolitana, direttore Jaroslav Krecek. Johannes Brahms. Guten Abend, gute Nacht. Ninna Nanna. Soprano Renata Tebaldi. New Philharmonia Orchestra, direttore Anton Guadagno.

di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Guten Abend, Gute Nacht, Ninna Nanna. Soprano Renata Tebaldi, New Philharmonia Orchestra, direttore Anton Guadagno. Concerti fuori stagione con l'Orchestra Filarmonica di Torino. Johannes Brahms. Buonasera, buonanotte. Ninna Nanna, opera 49, numero 4. Trascrizione per orchestra d'archi. Archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino. Maestro concertatore e primo violino Sergio Lamberto. Registrazione effettuata il 5 ottobre 2008.

di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Buonasera, buonanotte, Ninna Nanna, opera 49, numero 4, trascrizione per orchestra d'archi, archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino, maestro concertatore e primo violino Sergio Lamberto, registrazione effettuata il 5 ottobre 2008. Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 6 in Re maggiore, Le Matin, Adagio Allegro, Adagio Andante, Menuetto, Finale Allegro. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Guido Maria Guida. Registrazione dal vivo da Settembre Musica 2001.

0: Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 6 in Re maggiore, Le Matin, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Guido Maria Guida, registrazione dal vivo da Settembre Musica 2001.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Edward Grieg, Peer Gynt, Il mattino, trascrizione per orchestra d'archi, Orchestra Filarmonica di Torino, maestro concertatore e primo violino Sergio Lamberto, registrazione effettuata il 5 ottobre 2008.

Di Edward Grieg da Peer Gynt abbiamo ascoltato Il mattino, nella trascrizione per orchestra d'archi, archi dell'Orchestra Filarmonica di Torino, maestro concertatore e primo violino Sergio Lamberto, registrazione effettuata il 5 ottobre 2008. Franz von Suppé, mattino, meriggio e sera a Vienna, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Jean-Bernard Pommier, dal concerto di San Silvestro del 31 dicembre 1998.

Di Franz von Suppé abbiamo ascoltato Mattino, Meriggio e Sera a Vienna, dal concerto di San Silvestro dell'Orchestra Filarmonica di Torino, registrazione del 31 dicembre 1998, direttore Jean-Bernard Pommier. Abbiamo trasmesso Concerti fuori stagione con l'Orchestra Filarmonica di Torino. Franz Joseph Haydn, quartetto per archi in si bemolle maggiore, opera 76 numero 4, Sonnenaufgang Quartett, Il sorgere del sole, allegro con spirito, adagio, menuetto allegro, trio, finale allegro ma non troppo, più allegro, più allegro. Quartetto Albanberg, Günther Pichler e Gerhard Schulz, violini, Thomas Kakuschka, viola, Valentin Herbin, violoncello.

Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato il quartetto per archi in si bemolle maggiore, opera 76, numero 4. Il sorgere del sole. Quartetto Albanberg. Günther Pichler e Gerhard Schulz, violini. Thomas Kakuschka, viola. Valentin Erben, violoncello. Gustav Mahler. Das Lied von der Erde. Il canto della terra. Il canto bacchico della desolazione della terra, il solitario in autunno, della giovinezza, della bellezza, l'ebro in primavera, l'addio. Mezzo soprano Mildred Miller, tenore Ernst Haefliger, New York Philharmonic Orchestra, direttore Bruno Walter.

0: di Gustav Mahler abbiamo ascoltato Das Lied von der Erde, il canto della terra, mezzo soprano Mildred Miller, tenore Ernst Haefliger, New York Philharmonic Orchestra, direttore Bruno Walter.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Olivier Messiaen, Quatuor pour la fin du temps, quartetto per la fine del tempo, per violino, clarinetto, violoncello e pianoforte. Liturgie de cristal, liturgia di cristallo. Vocalise pour l'ange qui annonce la fin du temps, vocalizzo per l'angelo che annuncia la fine del tempo. Abîme des oiseaux, abisso degli uccelli. Intermède, intermezzo. Louange à l'éternité de Jésus, lode all'eternità di Gesù. Danse de la fureur, pour les sept trompettes, danza del furore, per le sette trombe. Fouillis d'arc-en-ciel, pour l'ange qui annonce la fin du temps, intreccio d'arcobaleni per l'angelo che annuncia la fine del tempo. Louange à l'immortalité de Jésus, lode all'immortalità di Gesù. Angelo Pepicelli, pianoforte. Marco Rizzi, violino. Alessandro Carbonare, clarinetto. Francesco Pepicelli, violoncello. Andrea Oliva, flauto.

0: di Olivier Messiaen abbiamo ascoltato Quatuor pour la fin du temps, quartetto per la fine del tempo. Angelo Pepicelli, pianoforte. Marco Rizzi, violino. Alessandro Carbonare, clarinetto. Francesco Pepicelli, violoncello. Andrea Oliva, flauto. Abbiamo trasmesso il tempo del giorno, del mese, dell'anno, dell'eternità.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondi Aria SAI.

RNC Note di classica. Antonín Dvořák, primo movimento allegro con brio dalla sinfonia numero 8 in sol maggiore, orchestra Wiener Philharmoniker, direttore Herbert von Karajan, Festival di Salisburgo 1974.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il primo movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore. Orchestra Wiener Philharmoniker. Direttore Herbert von Karajan. Registrazione del 1974. Festival di Salisburgo. RNC. Note di classica. Piotr Ilyich Čajkovskij, scena e valzer da Il Lago dei Cigni, suite opera 20, orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Mstislav Rostropovich.

di Piotr Ilyich Čajkovskij. Da Il Lago dei Cigni, suite opera 20, abbiamo ascoltato Scena e Walzer, orchestra Berliner Philharmoniker, direttore Mstislav Rostropovich. RNC, note di classica. Terzo appuntamento con la romanza da salotto italiana di Salvatore Di Giacomo Francesco Paolo Tosti a Mare Chiara. Il terzo gruppo di cantanti è assortito in modo insolito. Un tenore, Luciano Pavarotti al Lincoln Center di New York, un mezzo soprano, Anna Caterina Antonacci a Friburgo, un basso, Simone Alaimo nel salotto di casa sua.

Di Salvatore Di Giacomo e Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato A Mare Chiaro, terzo appuntamento con la romanza da salotto italiana. E le voci erano quelle di Luciano Pavarotti al Lincoln Center di New York, Anna Caterina Antonacci a Friburgo e Simone Alaimo nel salotto di casa sua. RNC Note di classica.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Anche oggi Aldo è qui con voi per questo programma di canzoni e musiche del tempo passato. So che è un programma molto atteso da ascoltatrici e ascoltatori, programma che dà tanta curiosità su quello che potrebbero essere le canzoni e le musiche di tanti e tanti anni fa. Il più cordiale saluto e il benvenuto anche oggi all'ascolto del nostro programma. Sul disco c'è scritto traditional, tradizionale, invece no, non è così. Questo brano vogliamo usarlo per aprire la trasmissione di oggi con The Sour Strings. Il brano ha per titolo Estudiantina. Al termine di questo brano dirò anche chi è stato il famoso compositore di questo brano notissimo e conosciuto.

Le Sour Strings per questa interpretazione che abbiamo usato per aprire il programma di oggi. Tanti ottoni per questo brano, normalmente viene suonato in forma più da orchestrina, questa volta in forma tanto solenne con gli ottoni, e abbiamo ascoltato questo brano Estudiantina, un brano non troppo traditional in quanto un brano che è stato composto da Val Teufel. Vogliamo proseguire il programma con una canzone di Valli e Mazzoli e il trio Lescano con Angelini e la sua orchestra. Sì, una volta il mezzo di comunicazione sociale non erano le macchine, gli scooters, motori, grandi moto, eccetera, eccetera. Magari poteva essere un somarello che trasportava alla persona amata l'altra persona che amava. E così il somarello veniva un po' sollecitato ad aumentare il passo. Corri, somarello, trio Lescano.

Abbiamo ascoltato questo Corri Somarello con la canzone interpretata dal trio Lescano e Angelini e la sua orchestra. Bali e Mazzoli hanno composto questo brano. Ancora l'orchestra Angelini e l'orchestra Pavesio. Spertino e Fouché hanno composto Oggi sono felice. È l'augurio che faccio a tante persone insieme a questo brano.

non ci separerà mai nulla più. Oggi son felice per davvero, e lo voglio dire al mondo intero, voglio dirlo al sole.

Peperino e Fouché sono stati i compositori di questa canzone che abbiamo ascoltato da Piero Pavesio e Orchestra Angelini. Rimaniamo con l'Orchestra Angelini e una canzone dello stesso Peperino Fouché. Abbiamo la voce di Dea Garbaccio, Angelini e la sua orchestra ancora del Leyer. Restiamo soli.

composizione di Esperino e Fouché per questo brano Restiamo Soli, Dea Garbaccio, Angelini e la sua orchestra, l'orchestra Angelini ancora quando era del Leyer. Piano, piano, piano di Olivier Nisa, il brano che ascoltiamo adesso, Gianni di Palma, ancora Angelini e la sua orchestra.

come la città, sotto le stelle, a cuore, soli, soli, soli nella dolce oscurità, guardando quelle nasce l'amore, piano, piano, piano come avvengano lo so, mi bacerai, ti bacerò, piano, piano, piano con un tremito nei cuori, ecco sì che nasce il nostro

una canzone di questa che abbiamo messo in onda dal titolo addirittura Piano Piano Piano, quando la musica del giorno d'oggi è sempre forte, forte, forte e si vuole tutto subito, e invece questa canzone ci ha intrattenuto con Piano Piano Piano di Olivieri e Nisa, Gianni Di Palma, Orchestra Angelini, l'Orchestra Angelini ancora quando era del Leier. Dopo queste belle voci, queste belle canzoni, facciamo una viva alla polca. Marfe Bascheroni ha composto questo brano che ascoltiamo da Miranda Martino. L'orchestra è diretta da Elvio Monti. È un brano, è un ritmo molto noto e conosciuto come la polca, quindi ci voleva anche un'evviva.

0: un evviva alla polca, un evviva anche a tutte le canzoni, ai brani, ai modi di essere allegri, così come poteva essere con la polca e con la mazurka. Addirittura qui viva la polca, Manf e Mascheroni hanno composto questo brano, la voce era quella sempre splendida di Miranda Martino, Elvio Monti con la sua orchestra la accompagnava, un brano abbastanza brioso. Il brano che vogliamo ascoltare adesso è interpretato da Bruno Martino. Qualche ascoltatore ha chiesto questo cantante molto elegante e anche ha cercato molte originalità con i primi tentativi di riproduzione sonora dei suoni tramite l'elettronica. Ascoltiamo una canzone che ha per titolo Baciami per domani, Bruno Martino.
1: Baciami per domani,

con il pubblico anche per Bruno Martino e per questa interpretazione che abbiamo potuto ascoltare, canzone molto originale che voleva un po' di anticipo. In effetti abbiamo ascoltato Baciami per domani e noi oggi abbiamo messo questa interpretazione perché qualche ascoltatore ama la voce di Bruno Martino ed è stata richiesta per questo nostro programma. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC, la compagnia di Aldo, ma soprattutto di tante tante canzoni del tempo passato. Vi ricordo ancora che è un programma che va in onda tutti i giorni alle 6 al mattino, viene poi replicato alle 12:10 circa, però sabato e domenica non alle 12:10 circa, bensì alle 13 e qualche minuto, così sabato e domenica. Visto che abbiamo il parlato, se qualcuno vuole parlare con Aldo, ed è giusto che sia così per questo programma di canzoni e musiche del tempo passato, può telefonare al numero 333-656-9681. Norman Russell e Pumper hanno composto una canzone che ha avuto abbastanza successo sia in lingua italiana sia in lingua spagnola e poi ripresa da tanti cantanti come dal cantante Rino Sabbiati. Ascoltiamolo in Vaya con Dios.

la voce di Rino Salviati, lui normalmente si accompagnava con la chitarra, se poi aveva anche qualche altro strumento molto meglio per le nostre incisioni. Abbiamo ascoltato questo Vai con Dios, vai con Dio mio amore, e lui diceva Vai con Dios perché così era il ritmo per la canzone. E si dice così per i musicisti e per i poeti, tutto è lecito, e noi abbiamo rettificato anche per la lingua spagnola per questo brano. Rino Salviati, cantante molto amato, cantante molto simpatico, molto intimo molte volte anche per alcune sue interpretazioni, e molto originale perché si accompagnava alla chitarra. Prima si accompagnavano alla chitarra magari solo coloro che interpretavano stornelli o canzoni molto interessanti, oppure erano per l'avan spettacolo. Noi invece di Ava Spettacolo proseguiamo con una canzone che ha per titolo ancora un personaggio come Shanghai Lil, non solamente Zazà è stata ritrovata, ma anche Ho ritrovato Shanghai Lil. Santo Suoso e Mari hanno composto questa canzone che ascoltiamo da Gilberto Mazzi, Trio Lescano, e accompagna l'orchestra Barzizza, e via con questo ritrovamento di Shanghai Lil.

Ho ritrovato la mia bella Shanghai Lil, addormentata sola sola in un cortile, senza dirle perché l'ho portata con me ed insieme abbiamo preso il tè. E tanto bella sembra un dolce fior d'aprile, e più m'avvinse col suo fascino gentile, ora torno a gioir, non la lascio.

0: Mi auguro di essere tutti contenti di aver ritrovato la Shanghai Lil. Ho ritrovato Shanghai Lil di Santo Suoso e Mari, la voce di Gilberto Mazzi, trio Lescano e Pazzizza con la sua orchestra. Dopo aver ascoltato questo ritrovamento vogliamo mettere in onda la voce di Odoardo Spadaro. Petralia e lo stesso Spadaro hanno composto questa canzone, però è Angelini con la sua orchestra che lo accompagna. Arrivederci, addio. E siccome siamo al termine della trasmissione, vogliamo solamente dire arrivederci, ma la canzone dice anche addio. Odoardo Spadaro.
1: Piccina, ti saluto, il treno se ne va, tornare devo all'università. Attendimi che un giorno, lo sai, farò ritorno, sarà per noi la gran felicità. Coi nervi un poco scossi e con gli occhioni rossi, la bimba triste e muta resterà. Addio mia bella piccina, ma no, arrivederci mia Nina. La bella piange e dice mio tesoro, terrai con te questo mio solo fiore.

addio mia bella sposina, ma no, arrivederci piccina, allor che l'indirizzo manderò, rispondi sai qua.

o d'un addio. Mammina, ti saluto, il treno se ne va, col reggimento ognuno partirà. Attendimi che un giorno, lo sai, farò ritorno, la patria dice parti, allor si va.

mina, addio mia mamma piccina, mi scriverai, sai certo, scriverò, sai mamma, mi penserai come ti penserò, addio ritorno, ma quando?

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: E Aldo da Radio RNC spero di dire arrivederci, o meglio risentirci domani con le nostre canzoni e le musiche di tanti anni fa. Alle ascoltatrici e ascoltatori, alle fedelissime ascoltatrici e ascoltatori, un cordialissimo saluto e rimanete sempre con noi, con Radio RNC e con i programmi in compagnia di Aldo. A domani.
5: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.
6: RNC, notte di classica. Johann Strauss, Fogli del mattino. Wiener Johann Strauss Orchestra, sotto la direzione di Willy Boskowski.

Di Johann Strauss abbiamo ascoltato Foglie del mattino, Wiener Johann Strauss Orchestra sotto la direzione di Willy Boskowski. RNC, Notte di Classica. Ferdinand Hérold, ouverture dall'opera Zampa, London Symphony Orchestra, direttore Richard Boninge.

0: di Ferdinand Hérold abbiamo ascoltato l'ouverture dall'opera Zampa, London Symphony Orchestra, direttore Richard Boninge.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

Plaisir d'amour. Voci parallele. Con i mezzo soprani. Dame Janet Becker, inglese, e Irma Colassi, greca. Voci di ieri e di oggi registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo.

Martini de Florian, Plaisir d'amour, voci parallele, con i mezzo-soprani, Dame Janet Becker e Irma Colassi. RNC, Note di Classica. Georges Bizet, suite numero 1 da Carmen, preludio atto primo, Ragonesa preludio atto quarto, intermezzo preludio atto terzo, Seguidilla, Le Toreador, introduzione atto primo, St. Louis Symphony Orchestra, direttore Leonard Slatkin.

di Georges Bizet. Abbiamo ascoltato dalla suite numero 1, da Carmen, preludio atto primo, Aragonessa preludio atto quarto, intermezzo preludio atto terzo, seguidilla, le Toreador, introduzione atto primo, St. Louis Symphony Orchestra, direttore Leonard Slatkin. RNC, note di classica. Mauro Giuliani, Le avventure di amore, The Northern Guitar Duo.

Di Mauro Giuliani abbiamo ascoltato Le avventure di amore, The Northern Guitar Duo. RNC, note di classica. Ludwig van Beethoven, primo movimento, allegro, dalla sonata numero 5 in fa maggiore, opera 24, La primavera, per violino e pianoforte. Martha Argerich, pianoforte, Gidon Kremer, violino.

0: di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il primo movimento, Allegro, dalla sonata numero 5 in Fa maggiore opera 24, La Primavera, per violino e pianoforte. Marta Argerich, pianoforte. Gidon Kremer, violino.
1: RNC, in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: RNC in blu.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Raid russi hanno colpito durante la notte Kiev, la regione della capitale ucraina, uccidendo almeno 15 persone e ferendone una ventina. Intanto, secondo fonti ucraine, unità missilistiche nordcoreane hanno iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbero essere equipaggiati con missili balistici. Nonostante la riunione di ieri a livello europeo sul caso Ceuta, restano le distanze tra Italia e Spagna. Il ministro dell'Interno Piantedosi rassicura: lo stop a Schengen non è contro Madrid, ma il premier Sanchez ribadisce che è necessario l'immediato ritiro della misura. Il commissario europeo Brummer precisa: nessun migrante da Ceuta è entrato nell'area Schengen. Intanto nell'enclave spagnola resta precaria la situazione dei migranti, circa 20.000 che si trovano

0: ancora sul posto. Un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz potrebbe già arrivare oggi, lo afferma Trump parlando di molti progressi nelle trattative con l'Iran, ma minacciando anche colpi durissimi in caso contrario. Il Consiglio dei Ministri ha ieri prorogato il taglio delle accise sul diesel a 17 centesimi fino al 25 agosto prossimo, stanziati anche 100 milioni per i campi flegrei, e oggi il ministro Piantedosi incontrerà i cittadini colpiti dal terremoto. Nuovo scontro sulle chat di Del Mastro, la giunta per le autorizzazioni della Camera ha deciso di andare al voto subito in aula. Caldo eccezionale sull'Italia, tocca un nuovo record, oggi 25 le città da bollino rosso che diventeranno 27 su 27 monitorate nella giornata di domani. Al grande caldo si affianca anche la formazione di locali temporali che determinano oggi l'allerta gialla per maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Un incendio che sulle prime coinvolgeva solo poche auto si è diffuso stamane dopo le 5 in un lungo tratto di strada nei pressi della stazione centrale di Milano. La nube di fumo nero sprigionata dalle vetture parcheggiate era visibile da lontano. 13 le auto coinvolte. I vigili del fuoco per precauzione hanno fatto evacuare 130 persone alloggiate in un hotel. Ancora un oro per la Pellacani che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei in corso a Parigi, superato anche il record della Cagnotto. Ed è tutto per questa edizione Flash, torniamo insieme con l'aggiornamento delle 10.
1: Da oltre 50 anni è attivo il Movimento per la Vita di Firenze, con l'obiettivo di promuovere il valore della vita umana dal concepimento alla morte naturale senza eccezioni. Una delle iniziative attivate su Firenze da diversi anni è quella della Culla per la Vita per prevenire l'abbandono neonatale. Il Movimento per la Vita però organizza anche momenti di testimonianza, come ha spiegato la presidente Angela Lucentini.
2: Bisognava dare una risposta a tante mamme che avevano difficoltà nell'accettare il loro bambino, però bisognava anche coltivare questa speranza, questa bellezza della vita nascente e nello stesso tempo farla presente. Come diceva Carlo Casini, lui scriveva che è nostra convinzione fondata sull'esperienza che il massimo di prevenzione dell'aborto si giochi sul terreno culturale, nella mente e nel cuore della società e dei singoli. Il movimento nasce proprio per dare vita a questa cultura della vita che poi riguarda tutta la persona umana, dal concepimento alla morte naturale.
1: In questo senso, sul valore della testimonianza, da oltre 15 anni il Movimento per la Vita organizza tutti gli anni un evento dedicato soprattutto ai giovani.
2: Abbiamo un sodalizio con l'ufficio diocesano della pastorale familiare per celebrare insieme la giornata per la vita. La giornata per la vita che si tiene la prima domenica di febbraio. Insieme realizziamo due eventi. Uno per i ragazzi delle scuole superiori, generalmente i primi anni delle superiori, e il secondo invece per gli adulti. Due anni fa abbiamo addirittura detto la vita è tutta la vita, quest'anno abbiamo ripreso Madre Teresa di Calcutta, vogliamo la pace, scegliamo la vita, chiamiamo a raccontare, no, esperienze di vita, sia persone giovani, quindi giovani mamme, ma anche giovani coppie che nonostante le difficoltà hanno accolto e si sono trovati di fronte alla meraviglia poi di aver accolto un bambino, una bambina. Però raccontiamo anche storie di vita che sembrano impossibili o difficili. Abbiamo trattato molto il tema della disabilità, ma abbiamo trattato molto anche il tema di un passare attraverso l'inferno della droga e come poi da questo invece fiorisce di nuovo la vita. Questo tutti gli anni insieme appunto alla pastorale familiare, con il contributo per noi decisivo dell'8 per mille.
1: Esperienze quindi di dolore, di sofferenza che si trasformano in testimonianze legate a un percorso quasi di rinascita.
2: C'è sempre la possibilità di una resurrezione, e quanto è grande quello che poi i ragazzi, ma non soltanto loro naturalmente, no? Veramente toccano con mano è proprio questo. Tra l'altro non soltanto esperienze di persone, di coppie, ma addirittura anche esperienze di professionisti. Mi ricordo un bellissimo intervento del direttore del Gaslini di Genova. Siccome è stato talmente ampio il ventaglio di testimonianze che davvero a ricordarlo ora uno dice, però veramente quante belle persone che abbiamo incontrato, quante belle persone abbiamo fatto incontrare e quanta vita abbiamo cercato di trasmettere.
3: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
4: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua radio.

0: a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: In blu, la radio con

0: In Blu 2000 News.
1: Pesanti raid russi hanno colpito stanotte Kiev e la regione della capitale ucraina, morte 17 persone, 40 i feriti. Mosca utilizza missili che l'Ucraina, sprovvista di Patriot, non riesce a fermare, sottolinea il presidente Zelensky, che ha ribadito la richiesta di ottenere il via libera americano alla produzione. Secondo Kiev, infine, l'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici. Ancora una volta speranze per la fine della crisi di Hormuz all'indomani delle dichiarazioni di Trump sulla possibilità di arrivare già oggi al via libera per un'intesa con l'Iran. Il presidente statunitense ha però ribadito: in caso contrario siamo pronti ad attaccare nuovamente. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo della sicurezza energetica, lo 0,3 più 0,3 sulla parte difesa, invece non pretenderemo il massimo e ci fermeremo allo 0,9, così il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. Il Consiglio dei Ministri intanto ha ieri prorogato il taglio delle accise sul diesel 17 centesimi fino al 25 agosto prossimo, stanziati anche 100 milioni

0: per i Campi Flegrei, dove stamattina è atteso l'arrivo del ministro dell'Interno Piantedosi, che incontrerà i cittadini colpiti dal terremoto e che ieri hanno protestato. Nuovo scontro sul fronte della politica sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni della Camera decide di andare al voto subito in aula. Caldo eccezionale che continua ad avanzare sull'Italia. Oggi le città con il bollino rosso sono 25, domani saranno 27 su un totale di 27 monitorate. Al grande caldo però si affiancano anche le formazioni di locali temporali che determinano l'allerta gialla per maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Un incendio che sulle prime coinvolgeva solo poche auto si è diffuso stamane poco dopo le 5 per un lungo tratto di strada nei pressi della stazione centrale a Milano. La nube di fumo nero sprigionata dalle vetture parcheggiate era visibile da lontano. 13 le auto coinvolte. I vigili del fuoco per precauzione hanno fatto anche evacuare 130 persone che si trovavano in un hotel. È tutto, torniamo con l'aggiornamento delle 11.
1: RNC in blu.

0: RNC in blu.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

amiche ed amici di RNC, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi, benvenuti e ben ritrovati puntuali l'appuntamento di quest'oggi con me Federico, quello del mattino, mercoledì 5 di agosto in diretta sulle frequenze di RNC fino a mezzogiorno, le 10.12 in questo istante, 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Anche quest'oggi staremo insieme per due ore con tanti temi da raccontare, tante notizie, ma anche tanta musica da ascoltare per accompagnarci nell'arco di questa ennesima calda giornata. Partiremo proprio da qui, dal tema delle previsioni meteo, vedremo che cosa ci raccontano gli esperti quest'oggi, a cominciare da quelli dell'ARPA, per dare un'occhiata alla situazione sul nostro territorio regionale, ma poi approfondiremo anche il discorso generale su tutto il nostro paese per questa seconda parte di settimana, la linea di tendenza. E poi insomma c'è l'effetto boomerang del caldo sull'energia, gli impianti sotto stress e prezzi alle stelle, tutto questo nel corso della nostra prima parte di diretta. Nella seconda ora spazio anche alle novità a livello internazionale dal Medio Oriente, dall'Ucraina e poi tanto altro ancora, tra cui un po' di sport con gli europei di nuoto e la storia scritta da Chiara Pellacani, 4 ori nei tuffi, superata anche Tania Cagnotto. Tutto questo nel corso allora della nostra mattinata insieme. Vi ricordo il 345 32 33 124 per tutti i vostri messaggi, per le email invece diretta @rncweb.it.

0: tutti, signor Recheo.
1: Attento, bambino. Stai sbagliando l'accento. Mi chiamo signor Mele.

siamo pronti con il nuovo aggiornamento meteo per il nostro territorio, innanzitutto con oggi e domani che vedranno, insomma, giornate che vedranno la rimonta dell'alta pressione ad ovest dell'arco alpino, che garantirà maggior stabilità, salvo fenomeni di instabilità ad evoluzione diurna che, così a carattere sparso, saranno limitati alle zone montane. La tendenza per la giornata poi di venerdì al momento vede un nuovo aumento dell'instabilità pomeridiana, con quindi un possibile anche coinvolgimento delle zone di pianura. Andiamo a vedere nel dettaglio però la situazione prevista per questo mercoledì 5 agosto. In prevalenza soleggiato, il cielo con addensamenti irregolari sui settori alpini in giornata, in sconfinamento nel corso del pomeriggio alla fascia pedemontana e alle pianure adiacenti, con cumuli sparsi in formazione anche sul settore appenninico di confine. Nel pomeriggio rovesce temporali sparsi a ridosso dei settori alpini, con fenomeni isolati anche sull'Appennino di confine, venti deboli o moderati sud-occidentali sulle Alpi, in temporanea rotazione da ovest nel corso del pomeriggio, prevalentemente meridionali altrove. Capitolo temperature, per Asti 20 gradi di minima quest'oggi, 37 però la massima, a Cuneo 21 gradi la minima, 32 di massima, per Torino invece 23 gradi il valore minimo, 36 quello massimo. Domani giovedì 6 agosto, al mattino cielo parzialmente o regolarmente nuvoloso dal torinese verso l'alto Piemonte, con schiarite nelle ore centrali e cumuli in formazione dai settori alpini nel corso del pomeriggio, in sconfinamento alle zone di pianura e collina adiacenti, prevalenza soleggiato altrove. Deboli rovesci isolati domani dalle ore centrali all'interno delle vallate alpine, venti deboli o moderati da ovest sud-ovest sulle Alpi, prevalentemente meridionali altrove. Le temperature per quanto riguarda la giornata di domani, con Asti una previsione di 20 gradi come minima e 36 di massima, a Cuneo 23 gradi il valore minimo, 32 quello massimo, per Torino 24 gradi la minima, 37 di massima.

La canzone di Raff, Pazzi Stupidi Ragazzi, alle 10:23 qui su RNC. Allora, caldo record sempre, la costante sull'Italia, l'AFA che non dà tregua, le temperature elevate che sono destinate a proseguire almeno fino a Ferragosto su gran parte del centro-sud. E la domanda, insomma, è un po' sempre la stessa di ogni giorno: ma quando finisce? Il meteo.it ci conferma che la risposta non è semplice, dipende dalla sfida tra i due grandi protagonisti dell'estate di quest'anno, cioè da una parte abbiamo il temibile anticiclone africano che in questa estate 2026 finge di ritirarsi verso sud per poi rimanere prepotentemente invece ancorato sul nostro paese. Dall'altra parte ci sono le ondulazioni atlantiche, cioè delle correnti cariche di aria sicuramente più fresca e instabile che viaggiando a nord delle Alpi cercano di scalfire questo muro di calore. Dall'incrocio di queste due variabili nasce il verdetto per i prossimi giorni che potrebbe spaccare l'Italia in due. Al centro-sud il caldo resterà intenso almeno fino a Ferragosto con temperature elevate, condizioni anche di afa persistente. Un graduale calo termico potrebbe arrivare soltanto dal 17-18 agosto. Situazione diversa invece pare al nord, dove tra domenica 9 e lunedì 10 agosto è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica capace di portare aria più fresca e anche temporali. Si tratterebbe però di una tregua limitata, della durata di circa 48 ore, destinata a lasciare nuovamente poi spazio all'espansione dell'anticiclone africano. Prima del possibile break, il caldo raggiungerà il suo apice tra giovedì 6, domani quindi, e venerdì 7 agosto è previsto il massimo disagio a causa dell'aumento dell'umidità che renderà l'afa particolarmente intensa sia di giorno che durante le ore notturne. Sintesi, salvo brevi eccezioni locali al nord, molto probabilmente dovremmo soffrire tutti almeno fino a Ferragosto. Tutto questo calore, questa umidità si tradurranno poi anche in improvvisi temporali di calore che, oltre a colpire rilievi, potrebbero interessare persino le nostre isole maggiori. E a questo punto viene spontanea così un'altra domanda. Dopo la tanto sospirata pausa post Ferragosto, forse si intravede già una quinta ondata per caso di calore? Beh, al momento i modelli matematici dicono di no, però vista l'ostinazione, la cattiveria dell'anticiclone africano di quest'anno, la prudenza non è mai troppa, meglio non abbassare la guardia.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.
1: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi, vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
2: RNC.
3: RNC.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.
8: La tua radio.

Tappeto di fragole dei Modà ci riporta insieme in diretta qui su RNC alle 10.33 minuti con me Federico Quello del Mattino fino a mezzogiorno. E allora l'ondata di caldo che sta investendo un po' tutta l'Europa, a dire il vero, è una sorta di stress test per il sistema elettrico anche continentale. In Francia diversi reattori nucleari si erano dovuti fermare perché l'acqua dei fiumi utilizzata per il raffreddamento aveva raggiunto temperature davvero troppo elevate. Situazioni analoghe sono registrate anche in altri paesi, Ungheria, Romania, dove il caldo ha costretto gli operatori a limitare il funzionamento di alcune centrali. In Italia per il momento la rete elettrica regge, i blackout sono stati locali e contenuti. Terna monitora l'evoluzione della domanda e l'equilibrio del sistema perché la pressione sul mercato sta crescendo, anche se ancora non c'è un allarme raffreddamento per le centrali che si trovano ad esempio lungo il corso del fiume Po. Il livello dell'acqua, per quanto sia in calo, basta guardare insomma Torino in che stato siamo, è ancora superiore comunque a quello registrato nel 2022, un anno di forte siccità. Il campanello d'allarme però arriva dal prezzo dell'energia. Il PUN, che è il prezzo unico nazionale dell'elettricità, è salito ai livelli più alti dal gennaio 2023, quando l'Europa era nel pieno della crisi energetica provocata dall'invasione russa dell'Ucraina. Il rialzo del PUN non si traduce automaticamente in un aumento delle bollette, però per molti clienti il prezzo dell'energia è legato a contratti a termine o viene aggiornato con meccanismi e tempi diversi, però resta un po' diciamo il termometro questo del mercato. Quando sale significa che il sistema sta producendo energia a costi più elevati. D'altra parte, per soddisfare una domanda del paese, i produttori stanno utilizzando al massimo le centrali termoelettriche a gas, chiamate a compensare tre fattori che si stanno sommando: il calo della produzione idroelettrica dovuto alla riduzione delle riserve d'acqua, il venir meno del contributo del fotovoltaico nelle ore serali e il ritardo nello sviluppo di nuova capacità rinnovabile e dei sistemi di accumulo. Il momento più critico per il mercato inizia dopo le 19, cioè quando il sole tramonta e la produzione fotovoltaica si azzera, mentre famiglie e imprese continuano a consumare energia per raffrescare abitazioni, uffici e stabilimenti. Se durante il giorno il prezzo medio dell'energia è di circa 163 euro a megawattora, la sera sale a 269 euro. Il problema italiano quindi non è soltanto produrre più energia rinnovabile, è riuscire a produrla quando serve e soprattutto poi conservarla quando è disponibile. L'Italia consuma ogni anno circa 312 terawattora di elettricità, ma ne produce poco più di 260, importando dall'estero quindi un sesto del proprio fabbisogno. Le fonti rinnovabili coprono oggi poco meno del 40% della produzione nazionale, quando si potrebbe insomma magari mettere pannelli fotovoltaici, tanti capannoni, parcheggi, supermercati e via dicendo. Comunque, per raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima serviranno circa 50 gigawatt aggiuntivi di capacità verde entro il 2030. Il paradosso è che quella capacità esiste già in larga parte sulla carta, tra richieste di autorizzazione, progetti in attesa di valutazione e impianti che aspettano la connessione alla rete, si superano i 150 gigawatt potenziali. Tradotto, pur in presenza di capitali e tecnologia, il collo di bottiglia resta quello delle procedure, quindi tra valutazioni ambientali, vincoli paesaggistici, ricorsi e tempi autorizzativi. Molti investimenti restano lì, sospesi in un limbo per anni. Nel mezzogiorno il problema è ancora più evidente: grandi quantità di nuova capacità rinnovabile si concentrano in territori dove spesso la rete non è ancora pronta a ricevere e distribuire poi l'energia prodotta. La questione diventa
diventa ancora più strategica con la crescita dei consumi legati ai data center e all'intelligenza artificiale. Questi ne mangiano di energia, e per un paese che importa una quota significativa della propria elettricità, aumentare la capacità interna è un tema di competitività industriale, sicurezza anche economica. La tecnologia per affrontare il problema dell'intermittenza è però già disponibile, perché i sistemi di accumulo consentono di conservare l'energia prodotta nelle ore centrali della giornata grazie al maggiore irraggiamento solare e restituirla poi dopo alla rete quando il fotovoltaico smette di funzionare, quindi tramonto, dopo il tramonto, e la domanda resta comunque elevata, magari nel corso della notte. E in questa direzione va il progetto della Gigafactory per batterie stazionarie che Eni Storage System e Serie Industrial realizzeranno tra Brindisi e Teverola. La fiammata del PUN, il prezzo dell'energia in queste ore, racconta quindi una forte contraddizione. L'Italia dispone di una rete elettrica solida, di risorse rinnovabili e di investimenti privati che sono lì pronti a partire, ma senza un'adeguata pianificazione per la correzione del mix energetico continuerà a dipendere dalle centrali a gas proprio nei momenti in cui avrebbe più bisogno invece di energia pulita e flessibile

Benson Boone, The Time of My Life, il suo ultimo singolo qui su RNC. Allora, parlando di caro carburanti, invece, che succede? Il governo sceglie di prolungare il taglio delle accise sul gasolio, solo su quello. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato una nuova proroga della misura ancora in vigore, che consentirà di mantenere lo sconto di 17 centesimi al litro, IVA compresa, fino al prossimo 25 agosto. La riduzione sarebbe dovuta terminare il 6 agosto, ma l'esecutivo ha deciso di estenderla per altre settimane nel tentativo di contenere gli effetti dell'impennata dei prezzi dei carburanti provocata dalla crisi energetica e dalle tensioni continue in Medio Oriente, che negli ultimi mesi hanno spinto verso l'alto sempre di più le quotazioni internazionali del petrolio. La proroga conferma quindi l'entità dello sconto già in vigore per ogni litro di gasolio acquistato. Gli automobilisti continueranno a beneficiare di una riduzione di 17 centesimi, considerando anche l'effetto dell'IVA. La misura riguarda esclusivamente il diesel e non la benzina, confermando la scelta del governo di concentrare le risorse sul carburante maggiormente utilizzato dal trasporto merci e da una parte consistente anche del parco circolante italiano. Nelle ultime settimane erano circolate diverse ipotesi, tra cui un eventuale intervento esteso anche alla benzina o una rimodulazione dello sconto, ma alla fine il Consiglio dei Ministri ha optato per una semplice proroga alle stesse condizioni. Prima della seduta si è tenuto un incontro fra la Premier Meloni e i ministri Tajani, Salvini e Giorgetti per studiare le misure in campo. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari su famiglie e imprese almeno fino alla fine dell'estate, in una fase in cui il costo dei carburanti continua a risentire delle tensioni sui mercati energetici internazionali. Il provvedimento non convince però il Codacons. Secondo l'Associazione dei Consumatori, la proroga fino al 25 agosto non coprirà l'intero periodo degli spostamenti estivi, lasciando escluso il controesodo di fine mese, e inoltre il mancato intervento sulla benzina penalizzerebbe milioni di automobilisti, mentre lo sconto sul gasolio, pur restando formalmente pari a 17 centesimi al litro, sarebbe stato in gran parte assorbito dai rincari registrati nelle ultime settimane. Il Codacons avverte infine che anche qualora le quotazioni del petrolio dovessero diminuire, i prezzi alla pompa potrebbero scendere con ritardo a causa delle consuete dinamiche speculative del mercato.

Parade con Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Parlando di caro carburanti, l'aumento dei prezzi dei carburanti non pesa soltanto sui bilanci delle famiglie. Ad esempio nel Regno Unito sta producendo anche un effetto inatteso, una forte crescita dei furti alle stazioni di servizio. Secondo i dati elaborati da Forecourt Eye, una società specializzata nella prevenzione dei reati nei distributori proprio di carburante, ogni giorno vengono sottratti benzina e gasolio per un valore vicino alle 200.000 sterline, pari a circa 235.000 euro. Il fenomeno ha accelerato dopo il forte rialzo anche in Gran Bretagna delle quotazioni petrolifere, seguito dall'escalation militare, no? In Medio Oriente, alle conseguenze sul traffico energetico nello stretto di Hormuz. Tra marzo e luglio, i primi 5 mesi della crisi, i casi di rifornimento non pagato sono aumentati del 20% rispetto al periodo precedente, e qualcosa vorrà pur dire, no? Questo incremento riguarda sia il numero degli episodi sia i volumi sottratti, dice la DN Kronos. Ogni giorno in pratica vengono rubati oltre 108.000 litri di carburante, contro gli 87.000 registrati prima dell'impennata dei prezzi in Regno Unito. L'effetto combinato dell'aumento dei furti e del rincaro dei listini ha fatto salire il danno economico del 48%, fino a sfiorare le 194.000 sterline quotidiane distribuite tra le oltre 8.300 stazioni di servizio presenti nel paese. Non si tratta esclusivamente dell'azione di gruppi criminali organizzati, uno degli aspetti che emerge con maggiore evidenza dal rapporto è infatti la crescita dei furti commessi da automobilisti senza precedenti penali. In questa categoria gli episodi sono aumentati del 23%, mentre il volume di carburante sottratto è cresciuto del 26%. Ora, le modalità restano sostanzialmente due. La più nota è quella del cosiddetto drive off, cioè il conducente fa il pieno e riparte così, senza fermarsi alla cassa. Sempre più frequente però anche il cosiddetto no means of payment, cioè il cliente che dopo il rifornimento dice di non avere con sé il denaro, carte di pagamento o altri strumenti per saldare il conto, e vai a toglierla la benzina o il gasolio dal serbatoio a quel punto. Insomma, ci aspettavamo che l'aumento del costo del carburante legato alla crisi in Medio Oriente avrebbe inciso pesantemente sulla vita delle persone, ma non immaginavamo che una parte degli automobilisti arrivasse a commettere reati di questo tipo, ha spiegato Michelle Anschutz, direttrice generale di Forecourt Eye. Attualmente nel Regno Unito la benzina costa tra 1,56 e 1,61 sterline al litro, quindi al cambio sempre meglio che in Italia 1,82-1,88 euro, mentre il diesel oscilla tra 1,74 e 1,81 sterline, tradotto, anzi al cambio è 2,03 e 2,11 centesimi al litro la conversione. Come avviene anche in Italia, sul prezzo finale incidono in maniera significativa le imposte. Oltre all'IVA del 20%, in Regno Unito i consumatori britannici pagano una fuel duty, cioè un'accisa fissa di 52,95 pence per litro. A questi elementi si aggiungono l'andamento del cambio tra sterline e dollaro, i margini di raffinazione, le politiche commerciali delle compagnie petrolifere, fattori che rendono i prezzi particolarmente sensibili alle oscillazioni del mercato internazionale del greggio. Secondo Anschutz, quando il petrolio aumenta di valore contemporaneamente la sterlina si indebolisce, gli effetti sui distributori sono quasi immediati. Per limitare le perdite, un numero crescente di gestori sta introducendo dei sistemi di segnalazione automatiche, tecnologie di riconoscimento facciale capaci di identificare in anticipo veicoli o clienti già coinvolti in episodi analoghi, no, al furto del carburante. La crisi energetica sta però producendo effetti molto diversi lungo la filiera. Se automobilisti e distributori devono fare i conti con prezzi elevati e furti in crescita, le compagnie petrolifere stanno beneficiando del rialzo delle quotazioni. BP, British Petroleum, ha infatti chiuso il secondo trimestre dell'anno con un utile di 5,73 miliardi di dollari, quasi il doppio rispetto ai 3,2 miliardi registrati nei primi tre mesi dell'anno. Un risultato trainato proprio dall'aumento del prezzo del petrolio e dalle altre materie prime energetiche, seguito alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente.

0: Ambiente Radio Dentro. RNC in blu.
1: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: RNC, a Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: Blu 2000 News.
1: In apertura ai pesanti raid russi che hanno colpito nella notte Kiev e la regione della capitale ucraina. Sono 17 i morti, 40 i feriti. Mosca colpisce con missili che Kiev, sprovvista di Patriot, non riesce a fermare, ha sottolineato stamane il presidente Zelensky, che è tornato a chiedere il via libera statunitense alla produzione degli intercettori. Kiev infine dice che una unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata proprio con missili balistici. Ancora una volta speranze per la fine della crisi di Hormuz all'indomani delle dichiarazioni del presidente statunitense Trump sulla possibilità di arrivare tra oggi e domani al via libera di un'intesa con l'Iran. Il presidente americano ha poi ribadito: in caso contrario siamo comunque pronti nuovamente ad attaccare Teheran. Mentre resta precaria la situazione dei migranti presenti ancora a Ceuta, sono 173 le persone salvate ieri nel canale della Manica mentre tentavano di raggiungere clandestinamente il Regno Unito. Restano le distanze tra Spagna e Italia. Il Ministero dell'Interno fa sapere al vertice europeo: abbiamo dato il nostro stop a Schengen, ma non è contro Madrid. Dal Premier Sanchez però le parole che ribadiscono necessario l'immediato ritiro della misura da parte del governo italiano. L'allarme caldo che prosegue in queste ore, domani scatterà su tutte 27 le città monitorate. Oggi intanto l'associazione Antigone ha denunciato la situazione nelle carceri, un'esperienza, si legge nel report, al limite della sopravvivenza. Oltre il 60% della popolazione detenuta trascorre

0: porre la maggior parte della giornata in celle sovrappollate, temperature che superano anche i 40 gradi, carenza di ventilatori, frigoriferi negli spazi comuni. Un operaio di 44 anni ha perso la vita stamane in un incidente avvenuto sul lavoro all'interno di un'azienda del settore marmifero a Carrara. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una lavorazione. Papa Leone ha ricordato oggi San Paolo VI alla vigilia del 48esimo anniversario della sua morte, avvenuta il 6 agosto 78. Lo ha fatto durante l'udienza generale in Basilica Vaticana dedicata alla Costituzione conciliare sulla liturgia Sacrosanctum Concilium. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC. La tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
2: RNC in blu.

Where the Streets Have No Name, 1987, l'anno di questa canzone storica ormai per gli U2, qui su RNC per ripartire insieme con la nostra seconda ora in diretta, insieme a me Federico, quello del mattino, fino a mezzogiorno anche quest'oggi, mercoledì 5 di agosto, sui 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia, e in diretta streaming anche sul sito rncweb.it. Le novità tra poco a livello internazionale con il Medio Oriente, l'Iran e non solo, poi ci sposteremo anche a monitorare la situazione aggiornata ad oggi sul conflitto tra Russia e Ucraina, tanto altro ancora anche nella nostra ultima parte. Vi ricordo i nostri riferimenti, il numero per tutti i vostri messaggi 345 32 33 124, e poi per le email c'è diretta @rncweb.it.

Calma metafisica di Ermal Meta su RNC. Il conflitto con l'Iran, che avrebbe messo sotto forte pressione le scorte di missili statunitensi, portandole, secondo la CNN, a livelli pericolosamente bassi. Lo riferisce sempre alla CNN, ma il segretario della difesa Pete Hegseth ha smentito con forza questo report, accusando l'emittente di diffondere fake news. Sullo sfondo si accende anche lo scontro sui costi del conflitto. Un'inchiesta di The Intercept sostiene che il Pentagono avrebbe sottostimato il numero dei militari americani uccisi e feriti nella guerra con l'Iran, accusa respinta in questo caso dal Dipartimento della Difesa. Intanto si aprono spiragli per la riapertura dello stretto di Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent parla della possibilità di un accordo sulla libertà di navigazione già oggi o domani, mentre Teheran valuta di affidare a paesi europei lo sminamento dello stretto. Il Qatar afferma che, pur in assenza di colloqui diretti, proseguono gli sforzi di mediazione tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump, dopo aver sospeso la nuova ondata di attacchi minacciata contro Teheran, continua a sostenere che la diplomazia abbia ancora un'ultima possibilità e nelle ultime ore ha avuto un colloquio telefonico con l'emiro del Qatar. L'ipotesi di una riapertura dello stretto di Hormuz ha subito alleggerito i timori sui mercati. Il prezzo del petrolio è sceso sotto gli $80 al barile, mentre le borse hanno chiuso in rialzo con Piazza Affari che ha aggiornato il proprio massimo storico. Sullo sfondo però la tensione resta elevata. Nel frattempo gli Houthi hanno colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan e un cargo indiano è affondato nel Mar Rosso. In Libano, esplosione nella città di Adatta. Veniamo anche alle notizie di giornata di questa mattina. Gli americani hanno dimostrato più volte di non essere affidabili. Il presidente statunitense Trump ha una personalità instabile. Gli Stati Uniti e Israele hanno violato diverse clausole dell'accordo di cessate il fuoco. Qualsiasi passo compiuto dagli americani incontrerà una contromossa da parte dell'Iran con una forza ben maggiore. Qualsiasi proposta avanzata dagli Stati Uniti, sia nell'ambito dei negoziati che in altre iniziative, dovrebbe essere accolta con scetticismo. Questo è quanto ha dichiarato il segretario della Commissione parlamentare per la sicurezza nazionale iraniana, Behnam Saidi. Infine, l'ultimo aggiornamento. Per ora i ribelli Houthi dello Yemen hanno riferito di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu, porto saudita nel Mar Rosso, nell'ambito del blocco che avevano annunciato contro la flotta saudita. Il gruppo è riuscito a colpire la petroliera saudita Wafa nel nord del Mar Rosso al largo delle coste di Yanbu con diversi missili balistici, ha detto il loro portavoce militare Yahya Sareh in un discorso pubblicato tramite un video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave colpita dal giorno dell'annuncio del blocco lo scorso 22 luglio.

Rivers, la voce di Teddy Swims, alle 11:20 minuti su RNC. Passiamo alla guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev di nuovo sotto attacco russo. La capitale ucraina è stata bersagliata da missili balistici, almeno 6 forti esplosioni sono state avvertite in città secondo le autorità militari, che hanno fatto scattare l'allarme aereo per la minaccia di nuovi raid. Un incendio è divampato in un palazzo di 20 piani, sono stati centrati anche alcuni magazzini, come riferito dal sindaco Vitali Klitschko, a fuoco edifici residenziali, magazzini e siti industriali. Almeno 17 le persone che sono morte, altre 51 quelle rimaste ferite. Le forze ucraine non sono state in grado di abbattere nessuno dei missili lanciati da Mosca, i cui attacchi sempre più intensi hanno spinto di nuovo il presidente Zelensky a chiedere un maggior numero di intercettori Patriot di fabbricazione statunitense. Gli intercettori balistici sono ciò che avrebbe potuto salvare la vita delle persone uccise oggi, ha dichiarato Zelensky sui social. L'Ucraina ha abbattuto 98 dei 115 droni lanciati dalla Russia durante la notte, ma i dati dell'aeronautica militare indicano che non è riuscita ad abbattere alcun missile. Sul fronte invece diplomatico, Putin ha discusso del conflitto con il presidente brasiliano Lula da Silva, ringraziandolo per gli sforzi a favore di una soluzione negoziata. Da Kiev invece Zelensky conferma contatti quotidiani con gli Stati Uniti e gli altri partner internazionali e ribadisce che l'Ucraina è pronta a partecipare a qualsiasi tavolo negoziale, mentre prosegue il riassetto degli apparati di sicurezza con la nomina di Rustem Umerov alla guida dell'intelligence estera. Le ultime notizie di giornata: la Corea del Nord avrebbe schierato in Russia un'unità missilistica destinata a sostenere le operazioni contro l'Ucraina. Lo riferisce Reuters, citando un funzionario dell'intelligence di Kiev, secondo il quale il reparto sarebbe equipaggiato con 120 missili balistici e 6 lanciatori da impiegare in attacchi contro il territorio ucraino. Al momento non ci sono conferme indipendenti di questa notizia. L'Ucraina non è riuscita ad abbattere, dicevamo, solo un solo missile russo durante l'attacco notturno che ha causato almeno 17 morti a Kiev, nella regione circostante. Lo dice il rapporto dell'aeronautica militare. I funzionari lamentano proprio una drastica carenza di munizioni antibalistiche. L'ultima notizia per ora: ancora una volta ci svegliamo con la notizia delle orribili atrocità commesse dalla Russia con i suoi attacchi aerei contro l'Ucraina. La Russia deve pagare la distruzione che ha causato. Lo scrive su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, annunciando un nuovo sostegno finanziario a Kiev. L'Unione europea metterà infatti a disposizione dell'Ucraina altri 1,4 miliardi di euro, finanziati con i profitti straordinari generati dagli interessi maturati sui beni della banca centrale russa congelati nell'Unione Europea. Questo sosterrà la continua resistenza dell'Ucraina contro la guerra illegale della Russia, dice von der Leyen. Il trasferimento ricevuto dall'Unione Europea il 3 agosto rappresenta la quinta tranche di fondi ricavati dagli asset russi immobilizzati. Dall'inizio del congelamento queste attività hanno generato complessivamente 8 miliardi di euro di profitti straordinari.

Tiziano Ferro con Lazza nella nuova versione di Perdono in questo 2026. 11:27, tra pochissimo la nostra ultima parte, ultima mezz'ora insieme in diretta attraverso le nostre frequenze 107.4 per Torino e provincia, 107.3 per Cuneo e provincia e poi in diretta streaming sul nostro sito rncweb.it. Vi ricordo anche il 345 3233 124 per tutti i vostri messaggi, c'è anche l'email a disposizione diretta @rncweb.it.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

La città degli angeli di Achille Lauro qui su RNC. Allora parliamo anche di sport e di europei, di nuoto, con un altro oro ieri per l'Italia dopo il bis italiano nella 10 km in acque libere. Anche Chiara Pellacani raggiunge il gradino più alto del podio. Infatti la campionessa italiana conquista la sua quarta vittoria agli europei di Parigi nei tuffi, nel trampolino da 3 metri, anche col punteggio di 358.05, ed entra nella storia dei tuffi italiani perché ha superato il record di 3 ori in un singolo europeo detenuto da Tania Cagnotto. Sfuma la medaglia di bronzo per Elisa Pizzini, che si classifica quarta, appena sotto quindi il podio. Argento per la britannica Yasmin Harper, bronzo invece per la russa Nadezhda Trifonova. Nel pomeriggio Ginevra Tadeucci è diventata regina europea nel nuoto di fondo. La toscana classe 97 ha sprintato un giro e mezzo dalla fine e ha superato la grande favorita della vigilia, l'ungherese Victoria Farkas, che si è dovuta accontentare della medaglia d'argento. A completare il podio e rendere memorabile la gara ci ha pensato Linda Caponi, bronzo per l'atleta nata a Poggi Bonsi. La senna era stata amara ieri mattina per Gregorio Paltrinieri, solo un quarto posto per l'azzurro, che nel postgara ha ammesso di aver sbagliato la strategia. Non ha commesso errori nel pomeriggio Ginevra Tadeucci. Dopo l'argento mondiale conquistato un anno fa, la nuotatrice toscana porta una medaglia continentale che mancava da 10 anni nella 10 km, la centesima dell'Italia nella storia degli europei del nuoto di fondo, nuotando in poco più di 2 ore e 7 minuti. Sono molto contenta, anche se al campo partenti mancavano i più forti, ha detto la campionessa europea ai microfoni di Sky Sport. Si tratta del quarto oro dell'Italia questi europei a Parigi, dopo i 3 di Chiara Pellacani, quello singolo con i tuffi da 1 metro, quello insieme a Matteo Santoro nei tuffi sincro 3 metri, misto con Sara Iodo in Di Maria, Matteo Santoro e Raffaele Pelligra nei tuffi team event. L'Italia sale così a 12 medaglie e consolida il secondo posto nel medagliere dietro alla Gran Bretagna. Ma un'altra medaglia è arrivata questa mattina, dal nuoto di fondo. Sempre la delusione nella 10 km è già storia passata, o acqua passata, visto che parliamo di nuoto, per Gregorio Paltrinieri, che ha trovato la sua riscossa nella 5 km questa mattina ed è salito sul podio per la prima volta in questi europei di nuoto in svolgimento a Parigi. Paltrinieri conquista infatti uno splendido bronzo in volata dopo una gara disputata a ritmo sostenuto, sfruttando un grande rush finale che gli consente così di bruciare il francese Velli. Oro e bis invece per Florian Welbrock, già vincitore ieri, argento per Betem.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di un...

Gabri Ponte con Lorenzo Giovanotti, DNA, in una delle canzoni, una delle hit dell'estate, caldissima di questo 2026. Allora, lasciarsi alle spalle magari l'asfalto rovente per immergersi nella natura è un po' l'idea che accompagna il nuovo cosiddetto corridoio verde tra Torino e Superga. Valorizzare la linea 15 per sfruttare il trasporto pubblico e un biglietto scontato per la dentiera come fuga dalle ondate di caldo verso la collina. Un invito a prendere il tram che porta al capolinea della tramvia, salire in quota e scordarsi per un po' quantomeno del cemento. La collina Torino non è soltanto una meta turistica, ma anche un'oasi climatica, dice Marco Titli, che è consigliere in circoscrizione numero 3. A Superga, con i suoi 672 metri d'altezza, il verde e i sentieri offrono sicuramente temperature un po' più miti rispetto all'asfalto di Torino, e da qui partono anche percorsi naturalistici come il sentiero che conduce a Pino Torinese. Questo progetto parte dalla convinzione che le città debbano valorizzare quello che hanno per salvarsi dai cambiamenti climatici. Chi ha un abbonamento annuale GTT può così acquistare il biglietto di andata e ritorno della dentiera per Superga al prezzo di 4 euro, risparmiando 2 euro nei giorni feriali, quando il prezzo ordinario è appunto di 6, e 5 euro il sabato e nei festivi, quando normalmente il costo è di 9 euro. Restano inoltre le agevolazioni già previste per i possessori della tessera junior, per gli over 65, le scolaresche e i titolari delle carte Torino più Piemonte abbonamento musei. Il 15 rappresenta uno dei principali collegamenti tra periferia, centro e collina, dice l'assessore alla mobilità Chiara Foglietta, e da qui è nata l'idea di promuovere questo corridoio verde. Da alcuni giorni la campagna è salita a bordo del tram 15 con materiale informativo ad accompagnare il viaggio. Ci sarà anche il calendario estivo degli eventi della Basilica di Superga dal 7 al 22 agosto. Sono in programma aperture serali fino a mezzanotte, con orario prolungato della tramvia ogni sabato sera. Dall'11 settembre riprenderà inoltre la rassegna culturale con una serie di eventi musicali a ingresso libero, un motivo quindi in più per sfruttare la linea per il fresco.

Rock in Cremont insieme a Serena Brancale e The Colors. Questa era Partenope alle 11.54. Siamo arrivati al termine anche quest'oggi del nostro appuntamento in diretta questa mattina. Vi lascio tra pochissimo con tutte le ultime notizie. In arrivo c'è il GR Flash, la nostra redazione nazionale di In Blu, con le notizie di mezzogiorno. Ci risentiamo domani partendo come sempre dalle 10 del mattino. Ciao a tutti, buon proseguimento di giornata. A domani.

Studio Ugo Scali, pesanti raid russi questa notte sulla regione di Kiev, 17 i morti, 40 i feriti, Mosca colpisce con missili che Kiev, sprovvista di Patriot, non riesce a fermare. Fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di questi sistemi portano a perdite umane così terribili, denuncia il presidente Zelensky. Secondo la Reuters, unità missilistiche nordcoreane sono state dispiegate nella Russia occidentale con 120 missili balistici e stamane un drone con esplosivo è stato trovato vicino ad un aereo ucraino all'aeroporto di Lipsia. Ancora una volta le speranze per la fine della crisi a Hormuz, all'indomani delle dichiarazioni di Trump sulla possibilità di arrivare tra oggi e domani a un'intesa con l'Iran. Il presidente americano ha ribadito: in caso contrario siamo pronti ad attaccare nuovamente. Intanto stamane gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno annunciato di aver attaccato una petroliera saudita nel Mar Rosso. Le comunicazioni questa mattina del ministro dell'economia Giorgetti alla Camera sulla clausola di salvaguardia nazionale all'Europa, ha annunciato: chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, mentre clausola originaria era dell'1,5% all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi ci sarà lo scostamento di bilancio. Udienza generale del Papa in Basilica Vaticana dedicata alla Costituzione conciliare sulla liturgia Sacrosanctum Concilium. Il Pontefice ha ricordato la necessità di riscoprire la preghiera come dimensione fondamentale dell'umanità. Leone domani sarà ad Assisi, dove lo attendono oltre 2000 giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Nella mattinata il dialogo con loro e poi la celebrazione della messa nella Basilica Superiore. Caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record: se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte e 27 le città monitorate. Al grande caldo si affianca però la formazione anche di locali temporali che hanno determinato oggi l'allerta gialla per maltempo in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Un incendio che sulle prime coinvolgeva solo poco auto si è diffuso a 13 vetture questa mattina lungo un tratto di strada nei pressi della stazione.

0: stazione centrale di Milano. Lo sport: Paltrinieri ha conquistato poco fa la medaglia di bronzo nella 5 km maschile di nuoto in acqua aperta agli europei di Parigi. È tutto, torniamo alle 13.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne
5: e abitò fra noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
6: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
2: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Buona giornata con la carezza di Maria.
1: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
7: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
8: RNC in blu.
9: La radio invita a te,
10: la radio invita a te,
11: la radio invita a voi che ci ascoltate,
10: vecchi amici.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Anche oggi Aldo è qui con voi per questo programma di canzoni e musiche del tempo passato. So che è un programma molto atteso da ascoltatrici e ascoltatori, programma che dà tanta curiosità su quello che potrebbero essere le canzoni e le musiche di tanti e tanti anni fa. Il più cordiale saluto e il benvenuto anche oggi all'ascolto del nostro programma. Sul disco c'è scritto traditional, tradizionale, invece no, non è così. Questo brano vogliamo usarlo per aprire la trasmissione di oggi con The Sour Strings. Il brano ha per titolo Estudiantina. Al termine di questo brano dirò anche chi è stato il famoso compositore di questo brano notissimo e conosciuto.

Le Sour Strings per questa interpretazione che abbiamo usato per aprire il programma di oggi. Tanti ottoni per questo brano, normalmente viene suonato in forma più da orchestrina, questa volta in forma tanto solenne con gli ottoni, e abbiamo ascoltato questo brano Estudiantina, un brano non troppo traditional in quanto un brano che è stato composto da Val Teufel. Vogliamo proseguire il programma con una canzone di Valli e Mazzoli e il trio Lescano con Angelini e la sua orchestra. Sì, una volta il mezzo di comunicazione sociale non erano le macchine, gli scooters, motori, grandi moto, eccetera, eccetera. Magari poteva essere un somarello che trasportava alla persona amata l'altra persona che amava. E così il somarello veniva un po' sollecitato ad aumentare il passo. Corri, somarello, trio Lescano.

Abbiamo ascoltato questo Corri Somarello con la canzone interpretata dal trio Lescano e Angelini e la sua orchestra. Vali e Mazzoli hanno composto questo brano. Ancora l'orchestra Angelini e l'orchestra Pavesio. Spertino e Fouché hanno composto Oggi sono felice. È l'augurio che faccio a tante persone insieme a questo brano.

non ci separerà mai nulla più. Oggi son felice per davvero, e lo voglio dire al mondo intero, voglio dirlo al sole.

Sperino e Fouché sono stati i compositori di questa canzone che abbiamo ascoltato, da Piero Pavesio e Orchestra Angelini. Rimaniamo con l'Orchestra Angelini e una canzone dello stesso Sperino Fouché. Abbiamo la voce di Dea Garbaccio, Angelini e la sua orchestra ancora del Leyer. Restiamo soli.

composizione di Esperino e Fouché per questo brano Restiamo Soli di Garbaccio, Angelini e la sua orchestra, l'orchestra Angelini ancora quando era del Leyer. Piano, piano, piano di Olivier Nisa, il brano che ascoltiamo adesso, Gianni di Palma, ancora Angelini e la sua orchestra.

mentre dorme la città, sotto le stelle, a cuore, soli, soli, soli nella dolce oscurità, guardando quelle nasce l'amore, piano, piano, piano come avvengano lo so, mi bacerai, ti bacerò, piano, piano, piano con un tremito nei cuori, ecco sì che nasce il nostro

una canzone di questa che abbiamo messo in onda dal titolo addirittura Piano Piano Piano, quando la musica del giorno d'oggi è sempre forte, forte, forte e si vuole tutto subito, e invece questa canzone ci ha intrattenuto con Piano Piano Piano di Olivieri e Nisa, Gianni Di Palma, Orchestra Angelini, l'Orchestra Angelini ancora quando era del Leier. Dopo queste belle voci, queste belle canzoni, facciamo una viva alla polca. Marfe Bascheroni ha composto questo brano che ascoltiamo da Miranda Martino. L'orchestra è diretta da Elvio Monti. È un brano, è un ritmo molto noto e conosciuto come la polca, quindi ci voleva anche un'evviva.

un evviva alla polca, un evviva anche tutte le canzoni, i brani e i modi di essere allegri, così come poteva essere con la polca e con la mazurka. Addirittura qui viva la polca, viva la polca. Manf e Mascheroli hanno composto questo brano, la voce era quella sempre splendida di Miranda Martino, Elvio Monti con la sua orchestra la accompagnava, un brano abbastanza brioso. Il brano che vogliamo ascoltare adesso è interpretato da Bruno Martino. Qualche ascoltatore ha chiesto questo cantante molto elegante e anche ha cercato molte originalità con i primi tentativi di riproduzione sonora dei suoni tramite l'elettronica. Ascoltiamo una canzone che ha per titolo Baciami per domani, Bruno Martino.

con il pubblico anche per Bruno Martino e per questa interpretazione che abbiamo potuto ascoltare, canzone molto originale che voleva un po' di anticipo. In effetti abbiamo ascoltato Baciami per domani e noi oggi abbiamo messo questa interpretazione perché qualche ascoltatore ama la voce di Bruno Martino ed è stata richiesta per questo nostro programma. Vi ricordo che siamo sintonizzati su Radio RNC, la compagnia di Aldo, ma soprattutto di tante tante canzoni del tempo passato. Vi ricordo ancora che è un programma che va in onda tutti i giorni alle 6 al mattino, viene poi replicato alle 12:10 circa, però sabato e domenica non alle 12:10 circa, bensì alle 13 e qualche minuto, così sabato e domenica. Visto che abbiamo il parlato, se qualcuno vuole parlare con Aldo, ed è giusto che sia così per questo programma di canzoni e musiche del tempo passato, può telefonare al numero 333-656-9681. Norman Russell e Pumper hanno composto una canzone che ha avuto abbastanza successo sia in lingua italiana sia in lingua spagnola e poi ripresa da tanti cantanti come dal cantante Rino Sabbiati. Ascoltiamolo in Vaya con Dios.

la voce di Rino Salviati. Lui normalmente si accompagnava con la chitarra, se poi aveva anche qualche altro strumento molto meglio per le nostre incisioni. Abbiamo ascoltato questo Vai con Dios, vai con Dio mio amore, e lui diceva Vai con Dios perché così era il ritmo per la canzone. E si dice così per i musicisti e per i poeti, tutto è lecito, e noi abbiamo rettificato anche per la lingua spagnola per questo brano. Rino Salviati, cantante molto amato, cantante molto simpatico, molto intimo molte volte anche per alcune sue interpretazioni, e molto originale perché si accompagnava alla chitarra. Prima si accompagnavano alla chitarra magari solo coloro che interpretavano stornelli o canzoni molto interessanti, oppure erano per l'avanspettacolo. Noi invece di Ava Spettacolo proseguiamo con una canzone che ha per titolo ancora un personaggio come Shanghai Lil, non solamente Zazà è stata ritrovata, ma anche Ho ritrovato Shanghai Lil. Santo Suoso e Mari hanno composto questa canzone che ascoltiamo da Gilberto Mazzi, Trio Lescano, e accompagna l'orchestra Parzizza, e via con questo ritrovamento di Shanghai Lil.

ho ritrovato la mia bella Shanghai Lil, addormentata sola sola in un cortil, senza dirle perché l'ho portata con me ed insieme abbiamo preso il tè. E tanto bella sembra un dolce fior d'aprile, e più m'avvince col suo fascino gentil, ora torno a gioir, non

0: Mi auguro di essere tutti contenti di aver trovato la Shanghai Lil. Ho ritrovato Shanghai Lil di Santo Suoso e Mari, la voce di Gilberto Mazzi, trio Lescano e Pazzizza con la sua orchestra. Dopo aver ascoltato questo ritrovamento vogliamo mettere in onda la voce di Odoardo Spadaro. Petralia e lo stesso Spadaro hanno composto questa canzone, però è Angelini con la sua orchestra che lo accompagna. Arrivederci, addio. E siccome siamo al termine della trasmissione, vogliamo solamente dire arrivederci, ma la canzone dice anche addio. Odoardo Spadaro.
1: Piccina, ti saluto, il treno se ne va, tornare devo all'università. Attendimi che un giorno, lo sai, farò ritorno, sarà per noi la gran felicità. Coi nervi un poco scossi e con gli occhioni rossi, la bimba triste e muta resterà. Addio mia bella piccina, ma no, arrivederci mia Nina. La bella piange e dice mio tesoro, terrai con te questo mio solo fiore.

Addio, mia bella sposina, ma no, arrivederci vicina, allor che l'indirizzo manderò, rispondi sai.

voce o d'un addio. Mammina, ti saluto, il treno se ne va, col reggimento ognuno partirà. Attendimi che un giorno, lo sai, farò ritorno, la patria.

Addio mia mamma piccina, mi scriverai, sai certo, scriverò, sai mamma, mi penserai come ti penserò. Addio, ritorno, ma quando?

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: Fa tutti la speranza regaliare,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
4: Eraldo da Radio RNC, spero di dire arrivederci, o meglio a risentirci domani con le nostre canzoni e le musiche di tanti anni fa. Alle ascoltatrici e ascoltatori, alle fedelissime ascoltatrici e ascoltatori, un cordialissimo saluto e rimanete sempre con noi, con Radio RNC e con i programmi in compagnia di Aldo. A domani.
5: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Pesante attacco russo in Ucraina, 17 i morti, oltre 40 i feriti. Zelensky torna a chiedere la licenza per i Patriot. Accordo possibile anche oggi, Trump ottimista per un'intesa che sblocchi l'impasse nel Golfo di Hormuz. Una nuova giornata all'insegna del caldo, Antigone denuncia la insostenibile situazione nelle carceri italiane. Udienza con Papa Leone, riprese le catechesi dopo la pausa estiva. Domani il pontefice atteso dai giovani ad Assisi, a novembre il viaggio in Uruguay, Argentina e Perù. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. L'ennesima notte di guerra in Ucraina con il pesante bombardamento russo sulla capitale, 14 morti, decine i feriti. Marco Burini.
1: Missili e droni su abitazioni e stazioni, non solo magazzini come dicono da Mosca. La scorsa notte una tempesta di fuoco si è abbattuta su Kiev e dintorni, facendo almeno 17 morti e 44 feriti. La contraerea ucraina non è riuscita a intercettare le decine di missili, anche ipersonici, e le centinaia di droni che schiantandosi hanno causato incendi enormi, domati a fatica dai pompieri, mentre ancora si cercano dispersi sotto le macerie. I missili intercettori sono dispositivi che avrebbero potuto salvare la vita a chi è morto oggi, dichiara Zelensky, che sprona gli alleati. È fondamentale che si rendano conto che i ritardi nella loro consegna o la riluttanza a trasferire sistemi antibalistici causano vittime e distruzione di tale entità. Pochi giorni fa Trump si è rimangiato la promessa di dare licenza all'Ucraina di fabbricare i Patriot. Operazione comunque lunga e complessa, ma Putin ha colto subito il messaggio, intensificando gli attacchi. Marco Burini di Nano Studio.
0: All'indomani del vertice europeo restano le distanze tra Spagna e Italia sul caso Ceuta. Nell'enclave spagnolo incerta la situazione per i migranti ancora presenti. Pierluigi Vito.
2: Rafforzamento nella difesa delle frontiere, potenziamento delle espulsioni, sviluppo di partenariati con i paesi non UE e poi il sostegno, potenzialmente anche finanziario, per l'avvio dei centri di rimpatrio fuori dal territorio dell'Unione, fino al monitoraggio dei social network per individuare il possibile ripetersi di mega ondate migratorie. Di questo hanno discusso nella video call di ieri i ministri dell'interno dell'UE. E se a parole è stata espressa solidarietà alla Spagna per la situazione fronteggiata nell'exclave sul territorio africano, il commissario agli affari interni Magnus Brunner, raccogliendo la voce di diversi stati membri, ha criticato le politiche di regolarizzazione di Madrid, che hanno portato a 1 milione di domande di sanatoria, soprattutto di cittadini latinoamericani. Per l'Europa non è un buon segnale, ha detto Brunner. Un cattivo segnale sono però anche i morti. Le stime vanno dalle 77 alle 99 persone registrati tra quanti hanno provato negli ultimi giorni a raggiungere Ceuta. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Più margini di spesa per la difesa e la sicurezza energetica li chiederà l'Italia. L'Unione Europea in tutto fino all'1,5% del PIL entro il 2028, circa 36 miliardi di euro. Ce ne parla Raffaella Frullone.
3: L'annuncio è arrivato dal ministro

0: l'economia, che ha spiegato come il governo intenta utilizzare quasi tutto lo spazio consentito dalle nuove regole europee. Chiederemo il massimo per la sicurezza energetica, ha detto Giorgetti, ossia lo 0,6% del PIL, pari a circa 14 miliardi e mezzo, mentre per la difesa la richiesta è dello 0,9%, circa 22 miliardi. Non sono però soldi messi a disposizione da Bruxelles. L'Unione Europea autorizzerebbe l'Italia a spendere di più facendo maggiore deficit, ossia aumentando il debito pubblico, senza violare per questo il percorso di bilancio concordato. La richiesta formale sarà inviata alla Commissione Europea entro metà agosto. Bruxelles esaminerà il piano a settembre. Intanto ieri il governo ha prorogato fino al 25 agosto lo sconto di 17 centesimi al litro sul gasolio. La misura, che non riguarda la benzina, costerà circa 245 milioni di euro e sarà finanziata con tagli alle spese dei ministeri. L'effetto alla pompa, tuttavia, potrebbe essere inferiore. Il rincaro del petrolio ha già assorbito buona parte della riduzione. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Ondata di caldo non si ferma, domani tutte le città saranno con il bollino rosso. Caterina Dall'Olio.
2: L'ondata di caldo che sta investendo l'Europa è uno stress test per il sistema elettrico continentale. In Francia diversi reattori nucleari si sono dovuti fermare perché l'acqua dei fiumi utilizzata per il raffreddamento ha raggiunto temperature troppo elevate. Situazioni analoghe si registrano in Ungheria e Romania, dove il caldo ha costretto gli operatori a limitare il funzionamento di alcune centrali. In Italia per il momento la rete elettrica regge, i blackout sono stati locali e contenuti. Tutte le città monitorate dal Ministero della Salute per le ondate di calore oggi sono posizionate al livello 3, il più alto di attenzione per il combinato di temperature e umidità. Il record storico e la conferma dell'intensità e dell'estensione della quarta ondata di calore che ha investito la penisola e soprattutto la sua durata. Da noi l'area più bollente è la pianura padana, dove anche oggi e domani in molte località le massime sfioreranno i 40 gradi. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: E intanto l'associazione Antigone denuncia nelle carceri italiane, nelle celle sovraffollate, anche 40 gradi. 100 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza Campi Flegrei dopo la potente scossa di venerdì 31 luglio. Di ora in ora si fa sempre più complesso il bilancio dei danni subiti dalla popolazione. Lucia Ascione.
3: 100 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici danneggiati, sale al 70% il contributo per l'adeguamento sismico degli immobili, deliberato il contributo per l'autonoma sistemazione anche per gli eventi sismici pregressi a favore di chi non può disporre del proprio alloggio, da 400 euro al mese per i nuclei monofamiliari a 900 euro per le famiglie più numerose, a cui si aggiungono altri 200 euro mensili nel caso di persone con più di 65 anni o affette da disabilità. Prendono così corpo le misure del governo a favore dei Campi Flegrei, ottengono le prime risposte i residenti esasperati da giorni di incertezza. Intanto si fa complesso il bilancio ancora provvisorio del sisma del 31 luglio, 700 sfollati, quasi 400 abitazioni sgomberate, 13 scuole chiuse, 57 palazzi sigillati, 14 chiese inagibili, trasporti ferroviari ancora non del tutto ripristinati e limitazioni ai rifornimenti idrici che stanno rendendo difficile la vita agli sfollati. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Ed ora andiamo in Vaticano per l'udienza generale con Papa Leone. Il servizio è di Cristiana Caricato.
4: La prima udienza di Papa Leone dopo la pausa estiva è all'interno della Basilica Vaticana, i cui marmi assicurano fresco riparo dalla torrida estate romana, luogo quanto mai adatto ad una catechesi che, riprendendo il ciclo di riflessioni sui documenti conciliari, si concentra sulla preghiera.
5: Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio. In un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte, pregare può apparire come una forma di evasione.
4: Papa Leone denuncia anche il fatto che la preghiera sia considerata una tecnica psicologica finalizzata al benessere personale, non una dimensione fondamentale dell'umanità. E riprendendo le sollecitazioni di San Paolo VI a 48 anni dalla sua scomparsa, Leone invita a riscoprire la liturgia delle ore per farne il respiro della vita della Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: E Papa Leone domani sarà ad Assisi per incontrare i giovani giunti da tutta Europa nel segno di San Francesco. Leone compirà anche un viaggio apostolico in Uruguay, Argentina e Perù dal 6 al 17 novembre prossimi. L'annuncio è arrivato poco fa dalla sala stampa vaticana. C'è una notizia dall'estero che è stata poco fa confermata: un aereo DHL ha avuto una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato nella tarda serata di ieri nei cieli sopra Lipsia. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover, dove sono stati rilevati danni nella parte frontale. Lo riporta la Bild, dopo che un drone con esplosivo era stato ritrovato stamane nello stesso scalo vicino ad un aereo ucraino. Un incendio che sulle prime coinvolgeva solo poche auto si è diffuso stamane, poco dopo le 5, lungo un lungo tratto di strada nei pressi della stazione centrale di Milano. 13 le vetture coinvolte dal rogo. Per precauzione i vigili del fuoco hanno fatto evacuare 130 persone che erano alloggiate in un hotel. Gregorio Paltrinieri ha conquistato stamane la medaglia di bronzo nella 5 km agli europei di nuoto a Parigi, nelle acque della Senna. Ieri il quarto oro nei tuffi per Chiara Pellacani, superato anche il record detenuto dalla nostra Tania Cagnotto. E siamo al termine del nostro radiogiornale delle 13 con lo sguardo consueto alla Borsa di Milano, che guadagna lo 0,22%. Vi ricordo che questa edizione e tutta la programmazione della nostra radio è sulla app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Davide Dedè per la parte tecnica, da Ugo Scali a tutti l'augurio.
6: Si sente la Chiesa delle persone, la storia di questa settimana, saldare i debiti per ripartire, raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
7: Bolzano è ricca, a Bolzano si sta bene. La provincia autonoma viene spesso raccontata come una sorta di culla del benessere. Eppure anche qui c'è chi sta male sotto il punto di vista economico e si indebita anche pesantemente. Questa situazione esistenziale a volte genera altri problemi nella sfera psicosociale, come dipendenze, depressione, problemi familiari. Per questo, nel 1999, la Caritas di Bolzano Bressanone ha attivato un servizio di consulenza per il rientro delle situazioni debitorie. Gli specialisti accolgono gli utenti nella sede del capoluogo e negli uffici di Merano, Bressanone e Brunico. Se ti indebiti, la Caritas non salda le somme con i creditori per te, non lo fa quasi mai. Sei tu a doverti rialzare con il sostegno tecnico di chi analizza la tua situazione debitoria, gli ingressi, le uscite, gli impegni presi con le banche per mutui e finanziamenti, la fattibilità di una rateizzazione. Il servizio è gratuito e ha aiutato molta gente, come racconta la responsabile Petra Priller.
8: Negli ultimi 25 anni abbiamo seguito 26.000 persone, abbiamo avuto più di 133.000 contatti di consulenza, telefonate, email e quant'altro, e avevamo più di 5.400 contatti con i creditori per fare dei piani o di rientro, rateizzazioni, saldi e stralci e altre possibilità poi per uscire fuori, diciamo, dalla situazione debitoria. Abbiamo segnato 500 milioni di euro di debiti in questi anni che si sono accumulati dai nostri clienti, e diciamo che quando le persone sono in particolare difficoltà, soprattutto esistenziale, quindi non riescono più a pagare l'affitto, le spese condominiali, la bolletta del gas o della luce, come Caritas abbiamo anche la possibilità, avendo delle donazioni a disposizione, aiutare le persone, e questo l'abbiamo fatto negli ultimi 25 anni con più di 3 milioni e mezzo di euro.
7: A Bolzano ci sono speciali misure di sostegno al reddito, ma spesso non bastano. La gente si indebita lo stesso, anche per ragioni ormai strutturali, come spiega la direttrice della Caritas, Beatrix Meyerhofer.
9: Questo sicuramente è causato da un lato dall'alto costo di vita nella nostra regione, che è anche quello, diciamo, in parte è causato dal turismo, che negli ultimi anni si è sempre maggiormente, diciamo, aumentato, e dall'altro, in quest'ottica, anche il costo della casa, rispettivamente la disponibilità di case, è veramente molto ristretta, il costo di affitto molto molto alto, e questo ultimamente causa problemi non solo a persone che magari lavorano in part time o anche provengono da una educazione molto base, ma anche a quelli che hanno un buon lavoro.
7: Il contatto diretto con le persone in difficoltà, per i consulenti, porta alla luce situazioni che colpiscono particolarmente. Werner Niederbrunner è il responsabile del servizio di consulenza debiti e accoglie gli utenti nella sede di Brunico.
10: Ci sono tante situazioni che ti colpiscono, soprattutto quando ci sono persone che hanno problemi di salute. Questo spesso, quando vede, ok, stanno cercando, ma poi stanno male, proprio non si sa quanto tempo ci sono ancora, e sono anche indebitate, no? E soprattutto se uno ha figli, anche chiaramente se sono figli di mezzo, no? Cioè se ci rimettono i figli per la situazione dei genitori, questo anche è sempre brutto. Poi chiaramente anche anziani che hanno lavorato tutta la vita e poi non sanno più come campare, cioè proprio che non ce la fanno ad arrivare a fine mese.
11: Si sente la chiesa delle persone.
12: RNC in blu.
13: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Pomeriggio da Pierachile Dolfini. La guerra in Ucraina, nuova pesante notte di attacchi russi con bombardamenti che hanno preso di mira in particolare Kiev, almeno 17 morti, decine i feriti.
2: La scorsa notte una tempesta di fuoco si è abbattuta su Kiev e dintorni, facendo almeno 17 morti e 44 feriti. La contraerea ucraina non è riuscita a intercettare le decine di missili, anche ipersonici, e le centinaia di droni che schiantandosi hanno causato incendi enormi, domati a fatica dai pompieri, mentre ancora si cercano dispersi sotto le macerie. I missili intercettori sono dispositivi che avrebbero potuto salvare la vita a chi è morto oggi, dichiara Zelensky, che sprona gli alleati. È fondamentale che si rendano conto che i ritardi nella loro consegna o la riluttanza a trasferire sistemi antibalistici causano vittime e distruzione di tale entità. Pochi giorni fa Trump si è rimangiato la promessa di dare licenza all'Ucraina di fabbricare i Patriot. Operazione comunque lunga e complessa, ma Putin ha colto subito il messaggio, intensificando gli attacchi. Marco Burini di Nano Studio.
1: Chiederemo all'Europa al massimo per la sicurezza energetica lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, così il ministro dell'economia Giorgetti nelle sue comunicazioni alla Camera. La Commissione deciderà sulle richieste dell'Italia ad ottobre. Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,29%, a quota 78 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. C'è attesa per la visita di domani di Papa Leone ad Assisi, dove incontrerà giovani provenienti da tutta Europa. Intanto arriva l'annuncio di una nuova visita apostolica, quella tanto attesa in America Latina. Dal 6 al 17 novembre il pontefice sarà in Uruguay, Argentina e Perù. E oggi udienza generale nella Basilica di San Pietro.
3: La prima udienza di Papa Leone dopo la pausa estiva è all'interno della Basilica Vaticana, i cui marmi assicurano fresco riparo dalla torrida estate romana, luogo quanto mai adatto ad una catechesi che, riprendendo il ciclo di riflessioni sui documenti conciliari, si concentra sulla preghiera.
4: Nel nostro tempo, nei contesti dominati dalla mentalità efficientistica e consumistica, la preghiera può sembrare qualcosa di inutile o di irrisorio in un mondo dove la scienza e la tecnica pretendono di dare tutte le risposte. Pregare può apparire come una forma di evasione.
3: Papa Leone denuncia anche il fatto che la preghiera sia considerata una tecnica psicologica finalizzata al benessere personale, non una dimensione fondamentale dell'umanità. E riprendendo le sollecitazioni di San Paolo VI a 48 anni dalla sua scomparsa, Leone invita a riscoprire la liturgia delle ore per farne il respiro della vita della Chiesa. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Lo sport, il nuoto, nuovo trofeo per l'Italia agli Europei di Parigi, dove Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile nelle acque della Senna, oro al tedesco Velbrock. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: pomeriggio da Piera Chile Dolfini. La guerra in Ucraina, nuova pesante notte di attacchi russi con bombardamenti che hanno preso di mira in particolare Kiev, almeno 17 morti, una quarantina feriti. Il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa. L'indomani del vertice europeo restano notevoli le distanze tra Spagna e Italia sul caso dei migranti a Ceuta, nell'enclave spagnola. Incerta e complessa la situazione per le persone ancora presenti sul posto.
1: Rafforzamento nella difesa delle frontiere, potenziamento delle espulsioni, sviluppo di partenariati con i paesi non UE e poi il sostegno, potenzialmente anche finanziario, per l'avvio dei centri di rimpatrio fuori dal territorio dell'Unione, fino al monitoraggio dei social network per individuare il possibile ripetersi di mega ondate migratorie. Di questo hanno discusso nella video call di ieri i ministri dell'interno dell'UE. E se a parole è stata espressa solidarietà alla Spagna per la situazione fronteggiata nell'exclave sul territorio africano, il commissario agli affari interni Magnus Brunner, raccogliendo la voce di diversi stati membri, ha criticato le politiche di regolarizzazione di Madrid, che hanno portato a 1 milione di domande di sanatoria, soprattutto di cittadini latinoamericani. Per l'Europa non è un buon segnale, ha detto Brunner. Un cattivo segnale sono però anche i morti, le stime vanno dalle 77 alle 99 persone registrati tra quanti hanno provato negli ultimi giorni a raggiungere Ceuta. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: Attesa per la visita di domani di Papa Leone ad Assisi, dove incontrerà giovani provenienti da tutta Europa, è arrivato oggi l'annuncio di una nuova visita apostolica, quella tanto attesa in America Latina. Dal 6 al 17 novembre il pontefice sarà in Uruguay, Argentina e Perù. Oggi udienza generale spostata nella Basilica di San Pietro per il caldo, riscoprire la preghiera dimensione fondamentale della nostra umanità, ha detto il Papa. Serviranno 100 milioni di euro per far fronte all'emergenza ai campi Flegrei dopo la potente scossa di venerdì 31 luglio. Intanto si fa sempre più complesso il bilancio dei danni subiti dalla popolazione.
2: 100 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici danneggiati, sale al 70% il contributo per l'adeguamento sismico degli immobili, deliberato il contributo per l'autonoma sistemazione anche per gli eventi sismici pregressi a favore di chi non può disporre del proprio alloggio, da 400 euro al mese per i nuclei monofamiliari a 900 euro per le famiglie più numerose, a cui si aggiungono altri 200 euro mensili nel caso di persone con più di 65 anni o affette da disabilità. Prendono così corpo le misure del governo a favore dei campi Flegrei, ottengono le prime risposte i residenti esasperati da giorni di incertezza. E intanto si fa complesso il bilancio ancora provvisorio del sisma del 31 luglio. 700 sfollati, quasi 400 abitazioni sgomberate, 13 scuole chiuse, 57 palazzi sigillati, 14 chiese inagibili, trasporti ferroviari ancora non del tutto ripristinati e limitazioni ai rifornimenti idrici che stanno rendendo difficile la vita agli sfollati. Lucia Ascione, linea allo studio.
0: Prosegue in terreno positivo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,38%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: In blu, la radio con tante radio dentro.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC. A Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300. www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Anche in internet www.rncweb.it.
1: Can you feel?

RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300. Everything was so much simpler.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400. In the trees.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: Team Blu 2000 News.
1: Giura Pirachi, le dolfini, la guerra in Ucraina, nuova pesante notte di attacchi russi con bombardamenti

0: Europa è uno stress test per il sistema elettrico continentale. In Francia diversi reattori nucleari si sono dovuti fermare perché l'acqua dei fiumi utilizzata per il raffreddamento ha raggiunto temperature troppo elevate. Situazioni analoghe si registrano in Ungheria e Romania, dove il caldo ha costretto gli operatori a limitare il funzionamento di alcune centrali. In Italia per il momento la rete elettrica regge, i blackout sono stati locali e contenuti. Tutte le città monitorate dal Ministero della Salute per le ondate di calore oggi sono posizionate a livello 3, il più alto di attenzione per il combinato di temperature e umidità. Il record storico e la conferma dell'intensità e dell'estensione della quarta ondata di calore che ha investito la penisola e soprattutto la sua durata. Da noi l'area più bollente è la pianura padana, dove anche oggi e domani in molte località le massime sfioreranno i 40 gradi. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
1: Raggiunto un accordo sul risarcimento tra l'ospedale Monaldi e la famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il piccolo morto dopo essere stato trapiantato con un cuore compromesso, la cifra si aggirerebbe intorno al 1,5 milioni di euro. Prosegue fino al 13 agosto il Festival Villa Pennisi in Musica, rassegna che porta sul territorio di Aci Reale concerti di musica da camera con un'attenzione particolare alla formazione e alla ricerca sul suono. I momenti salienti della 18ª edizione nelle parole del direttore del Festival, Davide Romano.
2: Villa Pennisi Musica 2026 ormai alle porte, si sta concludendo la prima settimana di concerti in giro nelle frazioni di Aci Reale e avremo una grande apertura l'8 agosto con le quattro stagioni affidate alle sapienti mani di Salvatore 40. Il 9 agosto David Romano e Mario Montore sul palcoscenico, il 10 l'esordio qui ad Aci Reale di Mariangela Sicilia in duo con Mario Montore, per seguire l'11 un concerto dedicato alla sonata di Rachmaninoff con Diego Romano e Massimo Spada, il 12 agosto la presentazione dell'album di Alessio Pianelli, valente violoncellista siciliano, Sicilian Traveler, per concludere il 13 agosto con sul palcoscenico Carlotta Libonati, Luca Ranieri, David Romano, Salvatore 40 e Diego Romano in un programma con Shostakovich e Brahms.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: profondi mai.
1: RLC 107.4.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

0: RNC presenta Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Il tema lo sapete e lo ripeto: da siate santi a siate compassionevoli. Spesso nella Chiesa c'è stata questa pretesa che le sue norme e le sue dottrine siano immutabili, siano eterne. Quelli che oggi si chiamano i valori non negoziabili, nulla di tutto questo. La Chiesa è sempre un organismo vivo e cresce, cambia, si modifica, e quello che oggi sembra immutabile poi muta nel tempo. Quindi ogni dottrina con la quale si formula questa esperienza d'amore è per sua natura limitata e relativa, perché al momento in cui viene formulata la vita è già andata avanti e quindi questa si trova indietro. La dottrina può fare conoscere il Dio che era, il Dio del passato, a malapena può formulare l'esperienza del Dio che è. Il Dio che noi stiamo sperimentando ed è impossibilitata a scorgere la presenza di un Dio che viene, di un Dio che continuamente viene. Ebbene, nei Vangeli risulta chiara questa didattica da parte di Gesù nelle ultime parole del mandato che troviamo nel Vangelo di Matteo, che dà ai suoi discepoli. Dice Gesù: andate dunque e fate miei discepoli in tutte le nazioni pagane. Il messaggio di Gesù non è limitato a un popolo, a una religione. Il messaggio di Gesù è universale. A noi che abbiamo detto andate dai popoli pagani non è che suscita più di tanto scalpore, ma a quell'epoca era assurdo. Dai pagani? I pagani sono esclusi dal regno di Dio. Dice un proverbio ebraico: uccidi il migliore dei pagani e avrai ucciso il più schifoso dei serpenti. I pagani non risuscitano, i pagani sono già condannati. Ma perché andare dai pagani? E c'è stata tanta resistenza da parte della Chiesa primitiva per portare lo stesso messaggio a persone che con loro consideravano inferiori. No, Gesù il messaggio che dà è che l'amore divino è universale e vuole raggiungere ogni persona. Non c'è, lo abbiamo visto, lo sottolineiamo, lo ripetiamo, neanche una persona che per la sua situazione morale, religiosa, civile, sessuale possa sentirsi escluso dall'amore di Dio. Quindi Gesù dice: andate, rendete miei discepoli tutte le nazioni pagane, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vediamo il significato. Gesù invia i discepoli a tutti i popoli. Quindi il regno di Dio non è limitato a Israele, ma vuole arrivare all'universo. Ma questo insegnamento di Gesù, queste parole di Gesù si riallacciano al brano, quando Gesù, invitando i primi discepoli, ha detto: venite dietro di me, vi farò pescatori di uomini. Abbiamo già spiegato che pescare un uomo dall'acqua significa trarlo in salvo. Quindi Gesù non invita i discepoli ad essere pastori, ma pescatori. Ed è veramente strano, Gesù non ha chiamato mai nessuno pastore, ma li ha invitati ad essere pescatori. Poi il titolo che hanno preso nella Chiesa i dirigenti è stato proprio quello di pastori, anziché di pescatori. Forse bisognerebbe ritornare un po' più al messaggio originale. Gesù non invita ad essere pastori perché l'unico pastore che guida il suo gregge è Lui. Tutti gli altri devono mettersi dietro di lui. Quando qualcuno osa farlo, Gesù ha parole tremende. Ci ha provato Pietro e gli è andata male perché Gesù l'ha chiamato diavolo, Satana, Satana. Torna a metterti dietro di me perché è Gesù che sa l'indirizzo verso il quale andare. Quindi Gesù ha detto: seguitemi, vi farò pescatori di uomini. Ebbene, Gesù adesso indica come e dove effettuare questa pesca. All'inizio della sua sessione, Gesù era stato indicato da Giovanni Battista come colui che battezzava in Spirito Santo. Il verbo battezzare, lo abbiamo già visto, significa immergere. Ebbene, la missione di Gesù è stata quella di immergere, di inzuppare, di impregnare ogni persona nell'energia vitale di Dio. E questo è lo Spirito, comunicandogli la stessa forza d'amore del Padre che gli consente di diventare suo figlio. Allora Gesù, dando questa indicazione, per carità, non sta dando l'indicazione liturgica dell'amministrazione del battesimo, come se Gesù avesse previsto un rito nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il nome della cultura ebraica indica persona. Allora Gesù dice, mandando i suoi discepoli, l'invito che dà: andate e ogni persona che incontrate, anche se è pagana, perché li manda verso i pagani, anche se la ritiene una persona impura, anche se pensate che sia una persona che non merita, voi non giudicatela. Voi, ogni persona che incontrate, la potete immergere in un'esperienza d'amore che è quella del Padre, colui che genera la vita, che è quella dello Spirito, che è questa forza generante di vita, che è quella del Figlio, colui che questa forza l'ha realizzata. Gesù, vedete che Gesù non chiede di andare ad annunciare un messaggio, non chiede di andare a realizzare una dottrina, ma Gesù manda i suoi discepoli a far fare alle altre persone la stessa esperienza d'amore che voi avete fatto con me. Gesù, ogni persona che incontra, indipendentemente dalla sua condotta, l'abbiamo visto con la chiamata del pubblicano, l'immerge nell'amore. È questo che conquista. Ricordate quando Gesù fa quel pranzo con il peccatore e subito accorrono folle di peccatori, la gente che si è sentita sempre discriminata, persone che si sono sentite sempre giudicate, emarginate, condannate, persone che dovevano vivere di nascosto per non manifestare mai pienamente quelle che erano, sentono in Gesù la pienezza di vita. Quindi la missione di Gesù è stata quella: ogni persona l'ha impregnata nell'amore del Padre. Allora, soltanto quando si fa questa esperienza di sentirsi amati gratuitamente, c'è poi la capacità d'amore. Quindi Gesù, il mandato che dà: ogni persona che incontrate, immergetela in questa realtà potente di amore, che è la stessa di Dio. Amatevi come io vi ho amato. Questo è il comandamento di Gesù. E poi Gesù prosegue insegnando loro a praticare, non insegnando una dottrina, ma insegnare una pratica. Tutto ciò che io vi ho comandato. È questa l'unica volta che Gesù autorizza i suoi discepoli a insegnare, Ma quello che i discepoli devono insegnare non è una dottrina, non è un catechismo, è una pratica. Dice Gesù: andate a insegnare tutto ciò che vi ho comandato. Matteo ha adoperato questa espressione, tutto ciò che vi ho comandato, perché è la formula usata nell'Antico Testamento per riferirsi ai comandi di Dio e alla legge, per far comprendere che il suo insegnamento ha lo stesso valore dei comandamenti di Mosè. È l'unica volta che nel Vangelo di Matteo al capitolo 5 si trova il termine comandamento. Non c'è da altre parti in bocca a Gesù. È nel discorso della montagna riferito alle beatitudini, dove Gesù dice: chi dunque tralascerà uno di questi comandamenti, però non sto parlando dei comandamenti di Mosè, dei quali Gesù non ha fatto cenno. L'Evangelista Matteo presenta Gesù nella falsariga della vita di Mosè. Mosè cosa ha fatto? Mosè deve l'inizio della sua salvezza a un intervento prodigioso di Dio che lo ha salvato dalla mattanza dei bambini ebrei ordinata dal faraone. Ecco perché soltanto in Matteo si legge che Gesù viene salvato dalla strage dei bambini di Betlemme voluta da Erode. Poi un momento importante della vita di Mosè qual è? Quando sul monte Sinai da Dio riceve la legge, l'alleanza da Dio per il suo popolo. Ecco perché l'Evangelista pone Gesù su un monte, ma non da Dio, ma lui che è Dio. Nel Vangelo di Matteo Gesù viene presentato con la formula «il Dio con noi», promulga la nuova alleanza. Quindi le beatitudini prendono il posto dei 10 comandamenti. Io credo che il limite, se non il dramma di noi cristiani, è che ci hanno educato più ad essere dei bravi ebrei. I 10 comandamenti sono per il popolo ebraico che degli ottimi cristiani. Nella mia esperienza ormai trentennale, in tanti gruppi che incontro, quando chiedo quanti sono i comandamenti di Mosè, tutti sanno che sono 10. Quando chiedo quali sono, c'è un po' di confusione tra il quinto e il sesto e il settimo, ma comunque si riesce a tirar fuori i 10 comandamenti, ma ancora devo trovare un posto dove mi sappiano dire quante sono le beatitudini e soprattutto quali sono. La prima, che è la più antipatica, se la ricordano tutti: beati i poveri, e poi il resto è come se Gesù abbia detto beati i tonti, beati gli stupidi, qualcosa che non ci interessa, come se Gesù avesse proclamato beatitudini queste situazioni di disgrazia che capitano nella vita e che ogni persona che ragiona con la propria testa cerca di evitare o perlomeno di uscirne. Questo è il nostro dramma, ci hanno insegnato i comandamenti e non le beatitudini. Perché ci hanno insegnato i comandamenti? Perché i comandamenti vengono imposti, le beatitudini vengono offerte. Con i comandamenti posso regolare, comandare e dominare le persone. Con le beatitudini rendo la persona libera. E se io invece la voglio dominare, non le annuncerò queste beatitudini. Quindi è urgente che nella Chiesa si ricominci dalle beatitudini. Se dico queste cose non è per una critica ai capi, è che i cambiamenti, sappiamo, nella Chiesa non avvengono mai dai vertici, mai. Mai nella storia un cambiamento è stato buttato dall'alto, perché dall'alto la situazione va bene così, com'è, e cercano solo di conservarla, e ogni novità viene vista con diffidenza, con ostilità. I cambiamenti nella Chiesa sono sempre avvenuti dalla base. All'inizio verranno ostacolati, verranno rifiutati, a volte si scatena anche la persecuzione, ma prima o poi, quando questi cambiamenti vengono dettati dall'amore per gli altri e dalla forza della parola di Dio, vengono. Allora credo che ci dobbiamo impegnare perché nei nostri catechismi, nella catechesi, si vengono insegnati i 10 comandamenti come norma che riguardava il popolo ebraico, ma Gesù ha sostituito i comandamenti con le beatitudini. RNC ha presentato Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di padre Alberto Maggi, lette da Carla Sprinzeles.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
2: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
3: Incontrarsi è stata una fortuna esattamente come perdersi

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC. Torino e provincia 107.400. Cuneo e provincia 107.300.
1: Adesso che

0: Team Blu 2000 News.
1: Offensiva di Mosca, nuovi attacchi russi su Kiev. Il presidente Zelensky torna a chiedere agli alleati occidentali sistemi di difesa. Allarme all'aeroporto di Lipsia per un drone che ha sfiorato un aereo ucraino. Accordo sullo stretto, Iran e Oman hanno siglato un'intesa sulle rotte di Hormuz. Resta però la tensione con gli Stati Uniti tra annunci e smentite del presidente Trump sulle trattative per una tregua. I viaggi di Leone, attesa per la visita di domani del Papa ad Assisi, dove incontrerà i giovani europei. In novembre il pontefice sarà in America Latina, tappe in Uruguay, Argentina e Perù. Caldo soffocante, Italia ancora nella morsa dell'afa, domani bollino rosso in tutte le 27 città monitorate. La canicola rende ancora più drammatica la situazione nelle carceri, dove non si fermano i suicidi. Buonasera da Piera Chile.

0: Kiev. Il bilancio è di 17 morti e 44 feriti. Zelensky denuncia la carenza di missili per la difesa aerea. Le scorte, ha detto, sono diminuite di 3 volte rispetto al 2025. Secondo il Financial Times, Trump avrebbe respinto la richiesta di nuovi missili intercettori. A Mosca, un attentato dinamitardo ha gravemente ferito l'imprenditore Tkachuk, che produce i droni Upir. Intanto cresce l'allarme anche in Germania. All'aeroporto di Lipsia è stato trovato un drone con esplosivo vicino ad un volo cargo diretto in Ucraina, mentre un altro velivolo si è scontrato in volo con un drone senza conseguenze. Gli episodi sono stati confermati dalla NATO e dal governo tedesco. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Ora il conflitto in Medio Oriente, accordo raggiunto sui transiti nello stretto di Hormuz tra Iran e Oman, resta però la tensione con gli Stati Uniti tra annunci e smentiti del presidente Trump. Il punto con Maurizio Dischino, buonasera.
2: Buonasera, accordo raggiunto tra Iran e Oman sulle rotte dello stretto di Hormuz, lo ha annunciato poco fa il ministero iraniano degli esteri, citato da Al Arabiya. Sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto, una dichiarazione congiunta di Iran e Oman nelle sue fasi finali, ha dichiarato il ministero. L'Iran aveva avvertito gli Stati Uniti, nessun accordo sotto minaccia. Teheran era stata chiara, mentre funzionari di Stati Uniti, Iran e Oman su tavoli diversi stavano negoziando per la riapertura dello stretto chiuso di recente da Teheran. Un accordo più volte è stato annunciato come imminente dal presidente americano Donald Trump e puntualmente è stato smentito dal governo iraniano. Il ritardo era dovuto principalmente all'interferenza americana e alle minacce di Trump, ha dichiarato l'Iran. Le ultime minacce del presidente americano sono arrivate nella notte. Hormuz aprirà molto presto, oppure gli iraniani saranno colpiti molto duramente. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Grazie Maurizio. I colloqui a Roma tra Israele e Libano mediati dagli Stati Uniti si sono conclusi con diverse ore di anticipo. L'ambasciatore israeliano a Washington avrebbe accusato la delegazione di Beirut di aver ripetutamente diffuso false informazioni ai media libanesi. Gli incontri però riprenderanno domani come previsto. Dopo il vertice europeo restano notevoli le distanze tra Spagna e Italia sul caso dei migranti a Ceuta. Nell'enclave spagnola è incerta e complessa la situazione per le persone ancora presenti. Pierluigi Vito.
3: Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, la scorsa settimana sarebbero entrate nell'exclave su territorio africano oltre 72.000 persone, delle quali 70.000 già ritornate in Marocco. Ne rimarrebbero in città circa 2.500, di cui occorre stabilire l'eventuale diritto all'asilo e alla protezione internazionale. Tra di loro è notevole la presenza di minori non accompagnati. La polizia ne avrebbe identificati già 528, ma secondo il presidente dell'exclave, Juan Jesús Vivas, a Ceuta ce ne sarebbero 1.100, una situazione insostenibile visto che i centri di accoglienza per minori in loco hanno una capienza di una trentina di posti. Insomma, una crisi nella crisi di cui le autorità dovrebbero farsi carico smistando i ragazzi stranieri nelle apposite strutture nel resto della Spagna. Intanto adulti e adolescenti bivaccano come possono tra aiuti della Croce Rossa e la carità di qualche abitante locale. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Cresce l'attesa per la visita di domani di Papa Leone ad Assisi, dove il pontefice incontrerà giovani provenienti da tutta Europa, occasione degli 800 anni della morte di San Francesco. Sentiamo Monsignor Felice Accrocca, vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno.
4: Assisi forse è la città in Italia più abituata a una visita papale dopo Roma e Castel Gandolfo. È sempre una gioia quando viene il Papa, è sempre sentirsi, come dire, visitati dal padre comune. Quindi è chiaro che è una gioia per la città, per tutti. Poi sapere che Assisi diventa un luogo di incontro, questo credo mette sui cittadini una consapevolezza maggiore, al tempo stesso di una responsabilità che è anche sulle loro spalle.
5: Cosa che avete però approfondito nel grande raduno con i giovani, perché parlando un po' con loro è venuto a galla che la figura di Francesco è stata più volte richiamata.
4: Certo, la figura di Francesco è centrale in questi giorni per i giovani. Capire e direi cosa questa lezione può dire alla mia vita per giovani straordinariamente importante.
1: E oggi l'annuncio di una nuova visita apostolica di Papa Leone, quella tanto attesa in America Latina. Dal 6 al 17 novembre il pontefice sarà in Uruguay, Argentina e Perù. Cristiana Caricato.
6: Tappen in 3 nazioni e 10 città. La porta d'entrata sarà Montevideo e poi Paysandú e Florida dal 6 all'8 novembre prossimo, per incontrare la realtà uruguaiana che attende un pontefice da 40 anni dopo

0: Storiche visite di Giovanni Paolo II. Poi l'Argentina dall'8 all'11 novembre, terra natale del predecessore Francesco, dove toccherà Buenos Aires, Cordoba e Luján, santuario mariano amatissimo. E infine il ritorno in Perù, paese di cui ha il passaporto, scenario dei suoi anni da missionario. Dall'11 al 17 novembre, León, come viene affettuosamente chiamato nel paese andino, rivedrà i luoghi in cui non solo è maturato come agostiniano, ma dove ha avuto anche la sua prima esperienza pastorale. Oltre Chiclayo, la città di cui è stato vescovo dal 2015 al 2023, visiterà Lima, Cusco e Pucallpa, godendo per una settimana dell'affetto allegro e caloroso della popolazione che ha servito in diverse forme e circostanze. Un viaggio che si prospetta intenso e rivelatore del cuore di Prevost. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Chiederemo all'Europa il massimo del debito per la sicurezza energetica, lo 0,6%, per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, così il ministro dell'economia Giorgetti nelle sue dichiarazioni alla Camera. La Commissione deciderà sulle richieste ad ottobre. Durante il dibattito si è spaccato il PD. Alessio Orlandi.
2: Maggiori fondi per la difesa, ma soprattutto più margini di spesa per la sicurezza energetica. È quanto prevede il piano illustrato oggi alle Camere dal ministro dell'Economia Giorgetti sull'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale per richiedere a Bruxelles maggiore flessibilità nei due settori. Si tratta dello 0,6% del PIL per l'energia, pari a 14 miliardi di euro, e dello 0,9% per la difesa, ovvero quasi 21 miliardi, per i quali il governo non ha ancora deciso se ricorrere ai fondi del progetto europeo SAFE. Le risorse in campo energetico invece serviranno solo per interventi strutturali, esclusa quindi la riduzione delle accise. Dalla maggioranza via libera le comunicazioni di Giorgetti. Si chiama flessibilità, ma è una cambiale da 35 miliardi, accusa il PD, che insieme a Movimento 5 Stelle e AVS contestano la richiesta di nuovi margini di bilancio per aumentare la spesa militare, ma non per sanità e welfare. Intanto sulla legge elettorale, trovato l'accordo nella maggioranza, al Senato torna l'emendamento sulle preferenze, possibilità di scegliere fino a 3 candidati e capilista bloccati, ma nel rispetto dell'alternanza uomo-donna. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata negativa per la Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,24% a quota 78 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La più giovane aveva appena 21 anni, il più anziano 73, sono almeno 38 i detenuti che nel 2026 si sono tolti la vita in carcere, dove denuncia l'associazione Antigone le condizioni di vita tra caldo estremo e sovraffollamento record sono al limite della sopravvivenza. Antonella Mazzateruelli.
3: È gravissima l'emergenza umanitaria in carcere, lo dimostrano i dati di fine luglio contenuti nel rapporto di metà anno dell'associazione Antigone. Il tasso di affollamento si avvicina al 140%, ma sale ancora in Puglia, Molise, Basilicata e Lombardia. Il 60% della popolazione detentiva è in regime di custodia chiusa, deve trascorrere la maggior parte della giornata in cella, ma a Roma Rebibbia femminile, come ad Ozza di Bologna, non ci sono i ventilatori. In più a Venezia, Monza, Pisa i letti sono infestati da cimici, ma manca l'acqua, così a Milano Opera. Aumentano gli atti di autolesionismo, è diffusissimo il consumo di psicofarmaci ed è alto il tasso dei recidivi, almeno 60%. L'unica via è quella di investire sul reinserimento sociale, mentre dalle promesse disattese di svuotamento attraverso misure alternative all'annunciato piano di edilizia risultano fallimentari per Antigone le politiche del governo che sta trasformando in polveriere le carceri italiane. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Raggiunto un accordo sul risarcimento tra l'ospedale Monaldi di Napoli e la famiglia del piccolo Domenico Cagliendo, il bimbo morto dopo essere stato trapiantato con un cuore compromesso, la cifra si aggirerebbe attorno al 1,5 milioni di euro. La quarta ondata di calore che sta colpendo l'Italia non dà tregua, oggi 25 le città da bollino rosso, domani si raggiungerà il picco di 27 su 27. Giorgia Bresciani.
4: Sono 25 oggi le città con bollino rosso, Messina e Reggio Calabria hanno invece quello arancione, indice di condizioni meteo rischiose per i più fragili, come anziani, malati cronici, bambini e donne incinte. Domani si raggiungerà il picco di 27 su 27 per poi scendere a 26 venerdì, quando Bolzano uscirà dalla morsa dell'AFA tornando al colore giallo. Ancora una massima a 41 gradi a Firenze che, se le previsioni saranno confermate, arriverà 8 giorni consecutivi di bollino rosso. Dopo le vittime di ieri, si sospetta che sia dovuto a un colpo di calore anche il decesso di un 81enne originario di Ruvo di Puglia, morto stamani in spiaggia Bisceglie nel nord del Barese. Ed è un'estate da primato anche in paesi meno abituati alle alte temperature, con l'Austria che registra un record assoluto di caldo, raggiunti 41 gradi per il secondo giorno consecutivo, un valore mai misurato prima nel paese alpino. Anche Bratislava ha sfiorato i 40 gradi, nuovo record assoluto per la capitale slovacca. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: Un altro incidente mortale sul lavoro: un operaio di 44 anni è morto schiacciato da alcune lastre di marmo in uno stabilimento di Carrara. I sindacati hanno proclamato per domani uno sciopero in tutto il distretto del marmo Apuo-Versiliese. Francesco Durante.
5: L'allarme è scattato poco dopo le 8 di stamattina nell'azienda del settore Rapidio di Carrara, dove lavorava Aldo Gullotti. L'operaio, 44 anni, di origine siciliana, è rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo e quando sono arrivati i soccorsi hanno potuto solo constatarne il decesso. Serena Arrighi, sindaco di Carrara.
6: Un lavoratore esperto, ovviamente massima vicinanza a tutta la famiglia. Il tema della sicurezza sul lavoro è un tema, ahimè, su cui non dobbiamo mai allentare l'attenzione. Esiste un tavolo legato proprio al settore Lapidio. A settembre avevamo già intenzione di fare delle iniziative, a questo punto sono più che mai importanti che tutti assieme si lavora, perché non è giusto non tornare a casa dal lavoro.
5: Sono in corso le indagini per chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale. I sindacati hanno proclamato per domani uno sciopero di 8 ore in tutto il distretto del marmo Apuo-Versiliese, chiedendo una nuova attenzione sul tema della sicurezza. Francesco Durante, linea allo studio.
1: Lo sport, il nuoto, nuovi trofei per l'Italia, gli europei di Parigi. Ginevra Tadeucci, ieri oro nella 10 chilometri, ha bissato la vittoria. Oggi nella 5 chilometri di nuoto in acque libere, medaglia di bronzo per Barbara Pozzobon. Sempre nelle acque della Senna, Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile. Bronzo anche per il team Acropolis.
7: RNC, note di classica.

Thank you.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. Un collegamento dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Nichelino, trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Edward. Iniziamo la celebrazione con il canto 728, Se vuoi seguire Cristo, libretto rosso.

0: Aleluya, aleluya, aleluya.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e chiediamo perdono al Signore per le nostre fragilità e debolezze. E con cuore sincero diciamo: confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
1: Cristo, pietà.
2: Cristo, pietà.
1: Signore, pietà.
2: Signore, pietà.
1: Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.

0: Dal libro del profeta Geremia. In quel tempo, oracolo del Signore, io sarò Dio per tutte le famiglie di Israele, ed esse saranno il mio popolo. Così dice il Signore: ha trovato grazia nel deserto un popolo scampato alla spada. Israele si avvia a una dimora di pace. Da lontano mi è apparso il Signore. Ti ho amato di amore eterno, per questo continuo a esserti fedele. Ti edificherò di nuovo e tu sarai riedificata, Vergine di Israele. Di nuovo prenderai i tuoi tamburelli e avanzerai danzando tra gente in festa. Di nuovo pianterai vigne sulla collina di Samaria. Dopo aver piantato, i piantatori raccoglieranno. Verrà il giorno in cui le sentinelle grideranno sulla montagna di Efraim: su, saliamo a Sion, andiamo dal Signore nostro Dio. Poiché dice il Signore: innalzate canti di gioia per Giacobbe, esultate per la prima delle nazioni. Fate udire la vostra lode e dite: il Signore ha salvato il suo popolo, il resto di Israele. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.

Ascoltate, genti, la parola del Signore. Annunciatela alle isole più lontane e dite: chi ha disperso Israele lo raduna e lo custodisce come un pastore il suo gregge.

perché il Signore ha riscattato Giacobbe, lo ha liberato dalle mani di uno più forte di lui. Verranno e canteranno inni sull'altura di Sion, andranno insieme verso i beni del Signore.

La Vergine allora gioirà danzando e insieme ai giovani e ai vecchi. Cambierò il loro lutto in gioia, li consolerò e li renderò felici senza afflizioni.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore. Questo episodio della vita di Gesù è un episodio che ci fa vedere che Gesù cambia idea. Gesù cambia posizione. Però da un certo punto di vista ci fa vedere anche un Gesù molto duro. Egli non le rivolse neppure una parola. Neppure una parola. L'avrà vista, l'avrà sentita, ma non le ha rivolto la parola. Mi piace dire che Gesù si converte di fronte a questa donna, alle necessità di questa donna. Mi piace dire che questa donna converte Gesù all'universalità del suo messaggio, che lui stesso sta capendo piano piano. Gesù non ha la scienza infusa, Gesù non sa tutto quello che deve succedere, che deve accadere. Gesù cammina, si conforma piano piano al disegno del Padre, all'amore del Padre, all'amore per ogni creatura del Padre. Vedete, anche lui fa un percorso, così come anche noi facciamo un percorso. Lui fa un percorso che va da Israele a tutti, da un gruppetto a tutti. Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Così la pensava Gesù. Ma forse Dio Padre, con quell'episodio, con quella scena, fa capire a Gesù che è mandato a tutti. Ed è significativo che i suoi discepoli gli dicono: «Esaudiscila questa donna, perché ci infastidisce, ci dà fastidio. Esaudiscila, perché ci fa fare brutta figura». E vedete, la donna di fronte alla risposta di Gesù non si scompone, perché quando tu ami vai fino alla fine, quando tu ami non sei presuntuoso, quando tu ami non ti fermi davanti agli ostacoli. Ed ecco che Gesù gli dice: «No, donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». Gesù non dice: «Avvenga per te perché stai gridando, perché non
perché non ci devi fare brutta figura, non ci fai fare bella figura. Gesù non dice questo, ma dice: avvenga per te quello che tu desideri, perché grande è la tua fede, grande è la tua capacità di amare tua figlia. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Vedete, la fede di questa donna ha fatto sì che sua figlia venga guarita, nonostante le difficoltà, nonostante quella sensazione che Gesù non la ascoltava, nonostante il rimprovero di tante persone intorno a lei, lei non si ferma, perché la sua fede è grande. E Gesù, grazie alla sua fede, avvenga per te come desideri, perché grande è la tua fede. Allora Gesù riesce a compiere un miracolo, compie questo miracolo, ma grazie alla fede di questa donna, perché questa donna ci ha creduto fino in fondo. Ecco, anche noi questa sera siamo invitati a credere, anche quando ci sembra che tutto ci sta sfuggendo di mano, quando ci sembra che stiamo perdendo tutto. No, non stiamo perdendo tutto se abbiamo fede in Dio, perché alla fine è la nostra fede che ci salverà. Accogliamo questo insegnamento da questa donna, una donna straniera, una donna che non faceva parte del popolo di Israele, ma lei ha avuto una grande fede. Impariamo da lei, e anche noi nei momenti difficili rivolgiamoci a Dio, ma con tutta la nostra fede, e allora il Signore ci ascolterà, il Signore ci illuminerà, il Signore ci darà la forza per continuare a vivere questa vita. Sia lodato Gesù Cristo.

0: fratelli e sorelle, riuniti nella fede per celebrare i benefici del Signore Dio nostro, rivolgiamo a Lui la nostra preghiera perché ci ispiri propositi e voti degni della Sua santità. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, Signore.
1: Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa, perché rinnovi la sua fede nella potenza della preghiera, umile e incessante, come il Signore ha insegnato ai suoi discepoli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per i nostri fratelli che gemono nel pianto e nel dolore, perché trovino persone che sappiano ascoltare e comprendere, amare e soccorrere. Preghiamo.
0: Ascoltaci.
1: Per i fedeli delle religioni non cristiane, perché la pratica della virtù e il desiderio di salvezza aprono la via a Cristo, Salvatore di tutti gli uomini. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Per noi, perché invochiamo il Signore non solo nei momenti di necessità, ma lo ringraziamo dei benefici che quotidianamente ci dona. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo anche per i nostri cari fratelli e sorelle defunti. In modo particolare questa sera preghiamo nell'anniversario per Carullo Nicola, Tagliarino Wanda, Costa Vito. Preghiamo in suffragio di Lo Schiavo Domenica, Carullo, Angela e Eleonora. Preghiamo per Salvatore, Mauro e Rocco. Preghiamo anche per i defunti della settimana: Martoni Michele, Lombardi Edda, Siciliano Margherita e Copito Umberto, di cui domani si celebreranno i funerali. Perché Dio nostro Padre, attraverso le nostre preghiere, accolga le loro anime nel paradiso celeste. Preghiamo. Accogli, o Signore, i desideri della tua Chiesa. La tua misericordia conceda a noi, tuoi fedeli, ciò che la povertà dei nostri meriti non osa sperare. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.

被你所有对手都不断面子，他觉得在你的心里是

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore ci ha chiamato in questo sacrificio, allora gloria del suo nome, per il bene nostro.
0: Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva, per Cristo Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria.

Benedetto colui che viene.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, gli apostoli e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ed ora ci rivolgiamo a Dio nostro Padre con la preghiera che Gesù ci ha insegnato e diciamo con fede: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
3: Amen.

Oh, yeah.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

Sei tu, signore, il pane, numero 719, libretto rosso.

Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo, e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica, vi protegga e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate sempre il Signore con la vostra vita e andate in pace. Buona serata a tutti voi e buon appetito.

Presso la parrocchia Madonna della Fiducia di Michelino abbiamo trasmesso la Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati e a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi. Buona serata.

0: Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato di Cordiferro Cardillo Cora Ingrato. Le voci parallele erano di Placido Domingo e Luciano Pavarotti.
1: RNC a Torino Asti sui 107.400.
2: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: La tua firma è più di quanto credi, anche a Kigali in Ruanda. Speranza e futuro in Ruanda è un progetto realizzato dalla diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca, che ha garantito un'indipendenza economica alle donne dell'arcidiocesi di Kigali, rimaste sole e abbandonate. Don Rocco Maglie ci racconta questa bella storia di cooperazione e riscatto.
1: In Africa la nostra diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca da diversi anni collabora, c'è una intesa di cooperazione sia a livello di apostoli, di persone, i laici, i sacerdoti che vanno ad aiutare, sia anche a livello economico con progetti. Il primo di questi progetti è stato proprio nel 2013, e quando abbiamo evidenziato alcuni problemi, soprattutto causati dal genocidio, ci sono state molte vedove, molte orfani, donne abbandonate, donne senza la possibilità economica di autogestirsi, e allora si è pensato di fare un progetto utilizzando, chiedendo il contributo alla CEI, cioè al Comitato 8 per 1000 Terzo Mondo, ed effettivamente è stato approvato. Il progetto è stato fatto in Ruanda, Kigali come città, la zona era Kichukiro. È un villaggio vicino a Kigali, e attraverso questo progetto abbiamo comprato un campo di caffè dove le donne avrebbero lavorato, e quindi avendo la possibilità di vendere e produrre caffè, fare anche altre coltivazioni come le patate, fagioli eccetera, e attraverso poi la vendita di questi prodotti potevano avere la possibilità di autogestirsi. Poi, oltre a questo acquisto del campo dove lavoravano il gruppo di donne come cooperativa, abbiamo anche realizzato un laboratorio di taglio e cucito, un laboratorio di maglieria, abbiamo realizzato anche un allevamento di pollame, e attraverso anche di galline ovaiole, in modo che attraverso la vendita delle uova potevano avere anche una indipendenza economica. E c'è stato anche un microcredito che permetteva alle donne, alle persone che chiedevano, particolarmente l'interesse era verso le donne, promozione della donna come tale. Difatti il tema del progetto, il titolo era Speranza e futuro in Ruanda, e promozione della donna, particolarmente quella vedova abbandonata. E praticamente il microcredito permetteva loro di scegliere un lavoro, magari una bottega di carbone, vendevano carbone, oppure parrucchiera o altre attività, o compravano una macchina da cucire, e praticamente man mano che lavoravano restituivano poi, secondo il programma stabilito, restituivano la somma del microcredito. Naturalmente, se erano fedeli e restituivano quello che avevano preso, potevano accedere di nuovo al microcredito. Per cui si è creato questa possibilità, che ha permesso a diverse donne, a diverse persone, di avere un'autosufficienza e mantenere i loro figli. Per cui si è passati in questi anni da un aiuto con l'adozione a distanza, con la costruzione della scuola, con la costruzione dell'ospedale, che sono i primi interventi fatti per i bisogni più urgenti. Dopodiché abbiamo pensato di passare a un'autonomia, e quindi dare dei progetti che permettevano loro di imparare un mestiere. E quindi in questo modo sono riusciti a andare avanti, e vanno ancora avanti.
0: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
2: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e dall'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
2: Restate in Italia ogni giorno, ogni sera alle 19 vi portiamo in giro per lo stivale, io e Livio Cosentini in regia, per farvi scoprire i patrimoni che sono presenti sul nostro territorio italiano, quelli più conosciuti, quelli meno conosciuti. Oggi ci dedichiamo al Lazio, quindi non facciamo un viaggio lontano spazialmente, ma lo facciamo un po' nel tempo, perché andiamo a conoscere una storia davvero particolare. Andiamo a conoscere l'abbazia di Farfa, lo facciamo con il responsabile dei servizi turistici e culturali dell'abbazia di Farfa, Claudio Piccioni. Claudio, buonasera.
3: Buonasera.
2: Allora, per chi non l'ha mai visitata, che cos'è l'abbazia di Farfa e perché è un luogo così speciale?
3: L'abbazia di Farfa è un monastero benedettino, lo è ancora oggi, ed è stato uno dei più importanti monasteri del Medioevo, non solo in Italia, per il ruolo politico, ma anche spirituale, ma soprattutto politico, che ha svolto in un periodo molto lungo nel Medioevo.
2: È un'abbazia con una storia particolarmente lunga, si parla di 1500 anni di vicende. C'è un episodio che più degli altri racconta il ruolo che ha avuto all'interno dei secoli?
3: Beh, gli episodi sono stati molti, perché appunto il monastero è stato al centro delle vicende, come dicevo, non solo spirituali ma anche politiche, ma forse uno dei più significativi è avvenuto nel 999, quando a Farfa si sono ritrovati l'imperatore Ottone III, il Papa Silvestro II, ed erano ospiti dell'abate di Farfa, una grande figura di quei tempi, l'abate Ugo I. Ecco, questo ci dice cosa è stato il monastero in quei secoli.
2: Claudio, lei è detentore di una serie di conoscenze relative all'abbazia di Farfa, quindi è la persona giusta che ci può guidare, perché tante volte quando magari andiamo a visitare un monumento, un luogo, siamo sopraffatti da altre cose, ci guardiamo intorno e ci sfuggono dei particolari. Allora le chiedo, c'è un luogo, c'è un dettaglio che a volte a un visitatore classico sfugge, ma che invece secondo lei merita assolutamente di essere scoperto?
3: Beh, questo monastero effettivamente, già arrivando a Farfa, si vive, si entra in un'atmosfera del tutto particolare per il borgo che è di fianco al monastero, che è intatto nelle sue forme quattrocentesche. Tutto il monastero insomma ha angoli in cui si respira proprio tutta la storia del monastero. La cripta indubbiamente estremamente interessante, ma forse se dovessi scegliere un posto direi il coro della basilica, che è il luogo delle preghiere dei monaci, che viene usato tuttora per le preghiere, che sono l'elemento fondamentale della vita di una comunità monastica. Ecco, partecipare ai vespri, ascoltare i monaci, anche se non sono tantissimi oggi, ma ascoltare i monaci nei loro canti gregoriani è veramente una cosa speciale, si vive, sembra di vivere veramente un'altra epoca.
2: Si torna fuori dal tempo e questo, le sue parole ci consentono anche di visualizzare, quasi di sentire ciò che si può vivere lì. E mi incuriosisce anche sapere quali sono le reazioni da parte dei visitatori, insomma, che le ha a modo di incontrare. Chi vede per la prima volta l'abbazia, che cosa le dice, che cosa le chiedono più spesso le persone?
3: Beh, certamente già arrivando nel borgo, come dicevo prima, sembra di vivere veramente in un'altra epoca. Fortunatamente, essendo tutto un monumento nazionale, qui è rimasto praticamente intatto. Però la curiosità maggiore dei visitatori sicuramente è sapere come vivono i monaci, cioè se ci sono i monaci. Ripeto, qui ovviamente c'è una comunità ancora oggi benedettina, il monastero fa parte della congregazione Sublacense Cassinese, ma proprio le modalità, cosa fanno i monaci, ecco, io spiego normalmente che i monaci sono dediti ad una vita sulla base della regola di San Benedetto, quindi di preghiera, soprattutto la preghiera, ma anche di lavoro, quindi si occupano dell'orto, di tutto ciò che è necessario per mantenere in vita in una maniera più che decorosa il monastero. Ecco, quindi la curiosità maggiore è su cosa fanno i monaci, come vivono i monaci. Ecco, loro non vivono più nella clausura stretta come un tempo, però era allora una vita riservata all'interno del monastero. Ci passano giorni che noi veramente non li vediamo, non li sentiamo, proprio perché da loro è una vita riservata secondo la regola all'interno delle mura del monastero.
2: E forse è proprio questo che affascina tante persone, cioè il fatto che sia un tipo di vita necessaria al tempo stesso tanto distante probabilmente dalle vite che conducono molte persone, dalla frenesia dei ritmi che vediamo e che viviamo quotidianamente. Forse proprio per quello incuriosiscono. Claudio, sono tanti anni ormai che lei è presente all'abbazia. C'è un angolo, un aspetto che continua a sorprenderla e a emozionarla nonostante la conosca ormai, immagino, come le sue tasche?
3: Sì, ma devo dire che veramente questo monastero, ogni angolo di questo monastero risente proprio di tutta la storia del monastero, veramente speciale. Ma anche l'orto, che è un piccolo luogo di pace, insomma, ecco, dove i monaci lavorano, ma veramente i chiostri, che sono appunto un pezzo di verde dentro il monastero. Ecco, la mattina presto, ad esempio, quando ancora non ci sono i visitatori, non è raro trovare le upupe nel chiostro grande. Quindi veramente ci sono momenti di magia dentro questo monastero.
2: E Claudio, io la ringrazio per aver restituito la magia di cui è portatore e detentore qui su In Blu 2000 e alle persone che ci ascoltano. Grazie Claudio Piccione.
3: Grazie a voi.
2: E buona estate, grazie.
3: Grazie anche a voi.
2: Allora, noi un po' di musica, ma rimaniamo in luogo, perché all'interno del Parco Cremonesi dell'Abbazia di Farfa si tengono alcuni concerti del Fara Music Festival, di cui parleremo fra pochissimo, ma nel frattempo ci ascoltiamo proprio un brano di Gabriele Mirabassi, Fabio Zeppetella e Dario De Idda, tre maestri del jazz italiano, è un progetto che suonerà proprio al Fara Music Festival il 14 agosto. Questa è Tuts.

0: E quale migliore presentazione di appunto Stones, Toots, Gabriele Mirabassi e Fabio Zeppetella, Dario De Idda, che suoneranno al 14 di agosto al Fara Music Festival, per introdurre il direttore artistico del Fara Music Festival, Enrico Moccia. Buonasera Enrico.
1: Buonasera a voi tutti.
0: Andando sul vostro sito leggo 20 years of human music, 20 anni, insomma è un bellissimo traguardo. Che cosa, come festeggerete questo traguardo così importante?
1: Beh, lo stiamo festeggiando ospitando questi 100 artisti che si stanno alternando sui due palchi del Fara Music Festival, quindi con alcuni di loro è un felice ritorno, perché appunto sono musicisti con cui abbiamo collaborato, che abbiamo ospitato in precedenza, con altri invece sono delle novità, quindi sono momenti emozionanti, felici, di ottima musica e anche di tanta bella gente.
0: Le date tonde, gli anniversari tondi sono sempre tempo di bilanci, quindi ti chiedo, guardando indietro nel tempo, come è cambiato il percorso del festival dalla sfida, immagino insomma, iniziale, fino a diventare oggi quello che è, un'importante realtà a livello internazionale?
1: È stato un percorso graduale, probabilmente fisiologico, nel senso che pur partendo da un piccolissimo borgo 20 anni fa e con poche risorse, comunque alla base c'era una struttura organizzativa di qualità, e poi la grande passione, la bellezza della Sabina, la forza di un progetto culturale comunque onesto ma vero, reale, hanno fatto la differenza, e quindi è un percorso appunto graduale che ci ha portato a divenire una realtà comunque vivace e nello stesso tempo importante.
0: E fra le tante presenze internazionali di questi anni c'è un episodio curioso, inatteso, che secondo te racconta bene lo spirito del festival?
1: Ma gli episodi, come potrai immaginare, sono moltissimi, perché ogni anno,
0: certo,
1: avere artisti provenienti dalle grandi metropoli, trovarli invece in piccole realtà, in piccoli borghi, quindi vedere da parte loro lo stupore, ma anche la felicità di vivere comunque delle giornate in contesti completamente diversi, perché poi Fara Sabina e Farfa sono due borghi che ci invidiano davvero tutti una volta entrati in contatto con queste realtà.
0: Lungi dal pensare che organizzare un festival in una grande città sia una passeggiata facile di salute, ma indubbiamente c'è un valore e c'è un significato diverso quando tutto questo avviene in un piccolo centro, come riguarda voi, come avviene in un piccolo centro della Sabina, come il Fara Music Festival.
1: Sì, forse il motivo scatenante che mi ha portato e ci ha portato a proporre questo festival all'interno dei borghi sabini è stato proprio quello di vivacizzare una realtà che dal punto di vista turistico, ma anche dal punto di vista da quello economico, in qualche modo era 20 anni fa dormiente. Quindi da una parte l'essere consapevoli dei limiti che una realtà geografica come questa poteva porci nell'ottica appunto tecnica ma anche logistica, dall'altra però la grande volontà di utilizzare come strategia proprio questa distanza rispetto alle grandi metropoli, alle grandi realtà internazionali che hanno sì chiaramente grandi forze dal punto di vista economico, dal punto di vista organizzativo, ma secondo molti di noi non hanno appunto quella bellezza, quella unicità che ha il borgo di Fara Sabina e il borgo dell'Abbazia di Farfa.
0: Quest'anno, l'abbiamo detto, sono 20 anni, e se ci sono 20 anni di storia vuol dire che ci sono 20 anni di pubblico che ha continuato a seguirvi in questi anni e ha continuato a partecipare al festival allo stesso modo, in modo diverso, con sempre maggiore curiosità.
1: Sì, in realtà è un pubblico che è cresciuto negli anni ma che si è consolidato, nel senso che ci portiamo avanti le stesse persone della prima edizione, che ogni anno diventano sempre di più. Un'altra delle nostre necessità primarie era proprio quella di creare cultura all'interno di un pubblico che magari non era abituato ad un tipo di performance artistica come quella proposta da un festival. Quindi noi siamo in una realtà, in alcune comunità, insomma, dove sono molto diffuse gli eventi enogastronomici e molto meno invece quelli prettamente culturali, quindi c'era anche da parte nostra questa voglia di spingere un po' l'acceleratore su delle performance prettamente artistiche, musicali e di nicchia oltretutto.
2: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: giovani, giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.
1: Ritrovati a Giovani si diventa, il nostro viaggio tra le nuove generazioni, e oggi, mentre continuiamo a provare a leggere il mondo attraverso il loro sguardo, ci siamo posti una curiosa domanda. Nel terzo millennio, può quello sguardo riempirsi della stessa meraviglia dei loro nonni, dei loro genitori, di fronte alla macchina scenica di un'opera lirica scritta secoli fa, di fronte alla coreografia originale di un balletto? Insomma, possono i ragazzi lasciarsi attraversare e travolgere dalle emozioni suscitate dal melodramma? Perché, cioè, chi come insomma l'attore Timothée Chalamet, proprio in prossimità dell'Oscar, e forse se l'è anche giocato in parte per questo, ha sollevato un bel polverone dichiarando di non essere interessato a lavorare nell'opera, nel balletto, in queste cose, ha detto: non sono interessato, di cui nessuno importa in più. Però c'è anche chi, come il maestro Riccardo Muti, proprio in questi giorni se ne va in giro per le arene d'Italia con la sua orchestra di giovani e i suoi 600 studenti dei conservatori, fa numeri da serate pop con gli intermezzi delle opere di Puccini e Mascagni. E poi c'è l'opera Camion del Teatro dell'Opera di Roma, che la lirica la porta su due ruote nelle piazze delle periferie della capitale in mezzo a un pubblico di tutte le età. E allora non è proprio facile tirare le somme, e ci facciamo aiutare dal nostro ospite, però tra qualche secondo.

0: tanti avranno riconosciuto la divina Calles, Callas alle prese con la celebre aria della Tosca di Giacomo Puccini. Allora benvenuto a Giuliano Danieli, un dottorato in musicologia presso il King's College di Londra, docente di storia della musica presso l'Università Sapienza di Roma, social media manager del Teatro dell'Opera di Roma. Giuliano, benvenuto.
1: Buon pomeriggio e grazie di questo gradito invito.
0: Allora, diciamolo subito che quest'aria ce l'ha suggerita lei. Come a dire, si tratta di uno di quei brani che un giovane non può non aver ascoltato almeno una volta nella vita, così come non può aver visto la Gioconda da vicino e ammirato un panorama mozzafiato.
1: Esattamente, si tratta di un capisaldo della storia dell'opera, quest'aria da Tosca, e chiaramente ci dice che l'opera è qualcosa di gigantesca bellezza, e questa è sicuramente la ragione primaria per cui occorre mantenere vivo l'interesse, la passione per questo genere artistico anche fra le nuove generazioni, cosa che sembra difficile ma è tutt'altro che impossibile. Sembra difficile perché oggi siamo abituati a dei tempi di fruizione di tutto ciò che ci circonda, incluse le arti, diversi da quelli che l'opera ci propone, che
0: come minimo accelerati.
1: Esatto. Però in realtà si tratta semplicemente di essere curiosi e di trovare la chiave per entrare in questo mondo che, appunto, come l'aria che abbiamo appena ascoltato, di cui abbiamo appena ascoltato l'incipit, in realtà è un mondo davvero ricco di
0: ecco,
1: bellezza.
0: E così abbiamo insomma anche un po' stati conti con il povero Chalamet, che però ha un merito, ce l'ha, lo ringraziamo, perché ha scatenato un putiferio tale che ci ha fatto discutere parecchio di quanto invece l'opera è viva e può appassionarci. E tra l'altro ci sono in giro moltissimi ragazzi che hanno preso a divulgarla sui social.
1: Certo.
0: E poi, Giuliano, noi abbiamo bisogno di storie per guardare il mondo da prospettive diverse, per attraversare i tempi particolarmente difficili, per imparare o reimparare a calarci nei panni degli altri. Se pensiamo a Verdi, a Puccini, cioè con il dramma ci arrivano passioni potentissime, dunque insomma i giovani li possiamo riagganciare come?
1: Certo, allora diciamo che il grande repertorio verdiano e pucciniano, pur essendo appartenendo ad un'epoca ormai passata, parlando dell'Ottocento e degli inizi del Novecento, in realtà, come giustamente dicevi, contiene dei messaggi che sono tuttora molto attuali o che comunque è possibile attualizzare, cosa che viene fatta regolarmente in teatro da delle regie che magari riescono a tradurci quei messaggi in un linguaggio che ci è più familiare, no? Più vicino. Quindi sì, sicuramente il discorso relativo ai messaggi insiti all'interno di questi capolavori che ancora

0: ci parlano, è un discorso sensato che va un po' a contraddire le parole, diceva me, che erano certamente anche fondate forse su un po' di ignoranza rispetto a questo genere artistico, non nascondiamoci.
1: È ancora in tempo, chissà se gli è venuto il desiderio, insomma, di formarsi.
0: Secondo me sì, anche perché diversi teatri del mondo lo hanno invitato,
1: sì,
0: in maniera
1: infatti,
0: un po' provocatoria.
1: Infatti, e forse siccome il ragazzo è intelligente, insomma, questa opportunità la coglierà. Passo anche io al tu, che mi viene veramente decisamente più spontaneo. Senti Giuliano, ma tu a questo genere come ti sei appassionato? L'hai respirato in famiglia perché i tuoi genitori ti hanno cresciuto a pane e lirica?
0: In realtà io mi sono avvicinato prima di tutto alla musica sinfonica e poi soltanto più in là, verso diciamo i 18 anni, all'opera lirica. Opera lirica che inizialmente mi sembrava una cosa molto strana, persone che cantano con una tecnica sicuramente lontana da quella della musica pop, no? Qui siamo più abituati, e quindi all'inizio mi sembrava un po' respingente. Dopodiché però mi sono recato in teatro, ho aperto un po' la mia mente, i miei orizzonti, e ho scoperto che all'interno di questi luoghi, teatri d'opera, ogni sera si svolge una magia incredibile, e ho quindi piano piano affinato il mio orecchio per apprezzare meglio questo genere di teatro musicale. Quindi diciamo è una cosa che è nata un po' con una
1: gradualità,
0: con una maturità interiore,
1: con gradualità.
0: Esatto, e infatti io credo che l'angoscia relativa ai giovanissimi che non frequentano i teatri d'opera sia una preoccupazione relativa. Ogni cosa ha bisogno di una certa maturità interiore.
1: E questo è un punto di vista interessante. Per
0: certo.
1: Maturare, cioè un interesse che dobbiamo far crescere, però dei semi li dobbiamo gettare, su questo tornerò, perché volevo evidenziare un aspetto anche interessante e particolarmente attuale in un tempo che è attraversato da uno stato di conflitto praticamente mai permanente. Vedere tante persone sulla scena che suonano insieme e accompagnano il canto producendo bellezza è una metafora potente di come tante voci potrebbero e dovrebbero armonizzarsi, in sé è qualcosa di rivoluzionario.
0: Assolutamente, il mondo dell'opera è un mondo dove non soltanto tanti musicisti collaborano, dai cantanti ai coristi all'orchestra, ovviamente fra questi artisti mettiamo anche i danzatori che spesso fanno parte delle produzioni liriche, ma è un mondo dove collaborano dietro le quinte anche tantissimi, chiamiamoli tecnici o maestranze, gli scenografi, gli attrezzisti, gli operatori delle luci, insomma veramente si tratta di un mondo, un piccolo mondo, ma in realtà un piccolo grande mondo, sì, dove tutti devono collaborare alla riuscita dello spettacolo, ed è un miracolo, ripeto, che ogni sera si riesca a trovare una coesione così forte da produrre quella magia che vediamo.
1: E allora, a proposito di incanto, di magia, ci godiamo la voce insolita nel contesto, ma ne parleremo, dell'attore scozzese Ewan McGregor alle prese con Your Song.

0: giovani, giovani si diventa.
1: E rientriamo su In Blu 2000, giovani si diventa, dal microfono Gabriella Facondo in dialogo con Giuliano Danieli. Questa versione della celebre Your Song di Elton John, cantata da Ewan McGregor con Alessandro Safin, è tratta da dove? Dall'immaginifico pirotecnico film Moulin Rouge, ispirata alla Traviata del regista australiano Baz Luhrmann. Il cinema che incontra l'opera, ma l'opera si è sempre lasciata ispirare, Giuliano, dalla letteratura. Pensiamo alla Signora delle Camelie di Alexandre Dumas figlio, da cui è parzialmente tratta la Traviata. Certo. Tu hai detto una cosa molto interessante al nostro Giacomo Di Fruscolo. Hai detto le arti, insomma, a scuola, visto che non si fa vera e propria educazione musicale, dovrebbero poter andare a braccetto. Noi potremmo capire meglio un grande romanzo se conoscessimo la musica del tempo in cui è stato scritto e viceversa.
2: Lo credo fermamente, penso che l'opera è soltanto uno tra i tanti generi artistici che dialoga intensamente con tutte le altre forme d'arte. In realtà nell'opera c'è proprio una coesione, una copresenza di linguaggi artistici differenti, ma davvero com'è possibile comprendere ad esempio la letteratura italiana dell'Ottocento senza conoscere Verdi, ad esempio, che è stato forse la figura di uomo di musica, di teatro, intellettuale capitale di quel periodo della storia d'Italia, della storia della cultura italiana. Credo sia davvero difficile. Purtroppo la scuola italiana, per come è impostata ormai da decenni, tende un po' a mettere fra parentesi la nostra tradizione musicale, e però appunto sarebbe fondamentale conoscerla un po' meglio, anche perché, ripeto, si tratta di bellezza che i giovani possono apprezzare quanto le persone delle generazioni precedenti.
1: Certo, noi abbiamo un patrimonio tale cui attingere, tra l'altro opera lirica di docente patrimonio immateriale dell'umanità, certo, dell'UNESCO, ma ben vengano in questa chiave anche i musical, le opere rock, e il che mi riporta alla questione, anche questa so che ti sta particolarmente a cuore, che l'opera lirica è libertà, può essere riletta e anche rifatta in mille modi diversi attraverso regie estremamente contemporanee, maggiormente in grado di parlare a un pubblico più giovane.
2: Non solo può, ma deve essere oggetto di queste riletture, a mio avviso. Non significa che arbitrariamente possiamo sovrapporre alle opere del passato dei messaggi che nulla c'entrano con quelle opere, ma significa fondamentalmente affidare questi capolavori alle cure di registi, soprattutto, ma anche interpreti musicali molto capaci e sensibili, i quali sappiano tirar fuori dei temi e insomma delle linee interpretative che davvero possano parlare alla contemporaneità, anche perché molte opere del passato contengono, non bisogna nasconderselo, dei messaggi un po' controversi per la società di oggi. Per esempio il modo in cui certe donne vengono rappresentate all'interno delle opere è problematico, e quindi sta a noi cercare di attivare o disattivare alcuni messaggi, leggerli in maniera critica e riuscire a rendere questi capolavori, che sono immortali, davvero immortali e in grado di parlare all'oggi.
1: E poi, diciamo, Giuliano, c'è anche un discreto patrimonio che sta crescendo di opere proprio contemporanee, scritte, certo, da giovani compositori che andrebbero divulgate e conosciute, però c'è anche un tasto dolente. I biglietti costano parecchio. Ed allora, è comprensibile, perché tu ce l'hai descritta, sì, questa opera scenica complessa, che coinvolge tante persone, quindi i costi ci sono. Però diciamo che questo un po' scoraggia il pubblico più giovane.
2: Però mi sentirei di dire che è anche una certa narrazione sbagliata, questa relativa al prezzo altissimo dell'opera. L'opera costa tanto farla, e mediamente i biglietti non sono certamente a buon mercato. Però c'è modo per tanti giovani.
3: RNC In Blu.
4: Non parlarmi più d'amore, se non sai cos'è il peccato.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

di Frank Baum, Il meraviglioso mago di Oz, capitolo quindicesimo, lo smascheramento del terribile Oz, prima parte.

0: I quattro viaggiatori si diressero alla grande porta della città di Smeraldo e suonarono il campanello. Dopo parecchi squilli, la porta fu aperta dallo stesso guardiano della porta che avevano incontrato la volta precedente.
1: «Cosa? Siete tornati?»
0: chiese sorpreso costui. «Perché non ci vedi?» rispose lo spaventapasseri.
1: «Ma credevo fosse andati a trovare la malvagia strega dell'Ovest!»
0: «Così abbiamo fatto!» disse lo spaventapasseri.
1: «E vi ha lasciati venir via?»
0: chiese l'uomo meravigliato.
2: «Come avrebbe potuto impedircelo?»
0: «Si è liquefatta!» spiegò lo spaventapasseri.
1: «Liquefatta! Però questa è una buona notizia!» disse l'uomo.
2: «E chi l'ha liquefatta?»
0: «Dorothy!» disse serio serio il leone.
1: «Santo cielo!»
0: esclamò l'uomo e si inchinò fino a terra davanti alla bambina. Dopodiché li fece entrare nella sua stanzetta e assicurò agli occhi di tutti gli occhiali presi dalla grande cassa proprio come la volta precedente. E poi attraversarono la porta della città di Smeraldo e, quando la popolazione ebbe saputo dal guardiano della porta che avevano liquefatto la malvagia strega dell'Ovest, tutti si radunarono intorno ai viaggiatori e li seguirono in gran folla verso la reggia di Oz. La sentinella dai baffi verdi era ancora di guardia all'ingresso e li ammise senza indugi. Dentro incontrarono di nuovo ad attenderli la bella ragazza verde, che subito accompagnò ciascuno di loro nella sua antica stanza perché potesse riposarsi in attesa che il grande Oz fosse pronto a riceverlo. La sentinella fece recapitare subito a Oz la notizia del ritorno di Dorothy e degli altri viaggiatori che avevano eliminato la strega malvagia. Ma Oz non trasmise nessuna risposta. I nostri amici si aspettavano che il grande mago li mandasse a chiamare immediatamente, ma non fu così. L'attesa fu lunga e noiosa, e col passare del tempo si irritarono non poco per quel trattamento scortese, dopo essere stati spediti a sopportare fatiche e schiavitù. Perciò, alla fine, lo spaventapasseri chiese alla ragazza verde di recapitare a Oz un altro messaggio, in cui si diceva che se non fossero stati ricevuti seduta stante, avrebbero chiamato in aiuto le scimmie alate, onde scoprire se aveva intenzione di mantenere la parola data o no. All'arrivo di questo messaggio, il mago si spaventò tanto che mandò a dire ai nostri amici di presentarsi alla sala del trono la mattina dopo alle 9:04. Aveva fatto la conoscenza delle scimmie alate una volta nel paese dell'Ovest e non aveva alcun desiderio di rinnovarla. I quattro viaggiatori passarono una notte insonne, ciascuno pensando al dono che Oz gli aveva promesso. Dorothy si addormentò una volta sola e sognò di essere tornata nel Kansas, dove la zia Em le diceva quanto fosse felice di riaverla a casa. Alle 9:00 della mattina, dopo, si presentò la sentinella dei baffi verdi e 4 minuti dopo il quartetto faceva il suo ingresso nella sala del trono del grande Oz. Naturalmente ciascuno si aspettava di vedere il mago sotto la forma che costui aveva assunto la volta precedente, e tutti si sorpresero moltissimo quando si guardarono intorno e non videro nessuno nella stanza. Rimasero vicini alla porta e vicini l'uno all'altro, perché il silenzio di quella sala vuota era più terribile di qualunque forma avessero visto addosso a Oz. D'un tratto udirono una voce che sembrava provenire da un punto indeterminato vicino alla cima della grande cupola. Questa voce disse in tono solenne:
3: «Io sono Oz, il grande terribile. Perché mi cercate?»
0: Di nuovo guardarono in ogni punto della stanza e poi, non avendo visto nessuno, Dorothy chiese: «Dove sei?»
3: «Io sono dappertutto», rispose la voce, «ma gli occhi dei comuni mortali sono invisibili. Ora mi siederò sul mio trono affinché possiate parlarmi».
0: E veramente, a quel punto la voce sembrò scaturire dal trono stesso. Cosicché tutti andarono verso quel punto e si fermarono in fila, mentre Dorothy diceva: «Siamo venuti a chiederti di rispettare la tua promessa, Oz».
3: «Quale promessa?» chiese Oz.
0: «Tu mi hai promesso di rimandarmi nel Kansas quando la strega malvagia fosse stata eliminata», disse la bambina.
3: «E a me hai promesso un cervello», disse lo spaventapasseri.
4: «E a me hai promesso un cuore», disse il boscaiolo di latta.
3: «E a me hai promesso del coraggio», disse il leone vigliacco. «È stata veramente eliminata la strega malvagia?» chiese la voce.
0: E a Dorothy sembrò che tremasse un poco.
5: «Sì»,
0: rispose la bambina,
5: «l'ho liquidata io con un secchio d'acqua».
3: «Povero me», disse la voce, «così all'improvviso. Beh, tornate qui domani, ho bisogno di un po' di tempo per pensarci sopra».
4: «Hai già avuto tutto il tempo», disse il boscaiolo di latta irritato.
3: «Noi non aspettiamo un altro giorno», disse lo spaventapasseri.
5: «Devi mantenere le promesse che ci hai fatto», esclamò Dorothy, e il leone pensò che non ci sarebbe stato nulla da perdere a spaventare il mago e perciò emise un grosso, sonoro ruggito che risultò talmente feroce e tremendo che Toto si allontanò da lui con un balzo, allarmato, andando a finire contro un paravento ritto in un angolo.
0: Questo paravento piombo a terra con un tonfo e tutti guardarono in quella direzione. E un attimo dopo furono pieni di meraviglia perché videro, in piedi proprio dietro al riparo del paravento, un vecchiettino dal cranio calvo e dal viso coperto di rughe e dall'espressione non meno spaventata della loro. Il boscaiolo di latta corse verso l'omettino con l'ascia sollevata gridando:
4: «E tu chi sei?»
5: «Io sono Oz, il grande terribile», disse l'ometto con voce tremante. «Ma non mi colpire, ti prego. Farò tutto quello che volete».
0: I nostri amici lo guardarono sorpresi e costernati.
5: «Io credevo che Oz fosse una grande testa», disse Dorothy.
3: «E io credevo che Oz fosse una bella dama»,
0: disse lo spaventapasseri.
4: «E io credevo che Oz fosse una terribile belva»,
0: disse il boscaiolo di latta.
3: «E io credevo che Oz fosse una palla di fuoco», esclamò il leone.
4: «No, vi sbagliate tutti», disse l'ometto Mojo. «È stato un po' di illusionismo».
5: «Di illusionismo?» esclamò Dorothy. «Non sei un grande mago?»
4: «Mia cara», disse lui, «non così forte. Oh, ti sentiranno e sarà la mia rovina. Mi credono un grande mago».
5: «E non è così?»
0: chiese lei.
4: «Neanche un poco, mia cara. Sono un tipo qualunque».
3: «Altro che qualunque», disse lo spaventapasseri in tono addolorato. «Tu sei un imbroglione».
4: «Ma è terribile», disse il boscaiolo di latta. «Come otterrò il mio cuore?»
3: «E io il mio coraggio?» chiese il leone. «E io il mio cervello?»
0: gemette lo spaventapasseri, asciugandosi le lacrime dagli occhi con la manica della giacca.
4: «Miei cari amici», disse Oz, «vi prego di non parlarmi di queste piccolezze. Pensate a me e ai guai tremendi in cui mi trovo in seguito a questa scoperta».
5: «Non lo sa nessun altro che sei un imbroglione?»
0: chiese Dorothy.
4: «Nessun altro che voi quattro e io stesso», rispose Oz. «Ho ingannato tutti per tanto tempo che pensavo di non essere smascherato mai più. Che sbaglio avervi fatti entrare nella sala del trono. Di solito non ci ammetto neanche i miei sudditi. E così mi credono qualcosa di tremendo».
5: «Però non capisco», disse Dorothy stupefatta. «Come hai fatto ad apparirmi come una grande testa?»
4: «Era uno dei miei trucchi», rispose Oz. «Venite con me, per favore, e vi spiegherò tutto».
0: Fece strada fino a uno stanzino sul retro della sala del trono e gli altri lo seguirono. Indicò un angolo dove era posata la grande testa, fatta di vari strati di cartapesta, con un viso dipinto con molta cura.
4: «L'ho appesa al soffitto con un filo», disse Oz. «Io ero dietro il paravento e tiravo un altro filo che muoveva gli occhi e apriva la bocca».
5: «E la voce?»
0: chiese la bambina.
4: «Oh, io sono ventriloquo», disse l'omino, «e posso fare uscire il suono della mia voce da dove voglio. Per questo hai creduto che venisse fuori dalla testa. Ecco le altre cose che ho adoperato per ingannarvi».
0: Mostrò allo spaventapasseri il vestito e la maschera che aveva indossato per apparire come bella dama. E il boscaiolo di latta vide come la sua terribile belva altro non fosse che un mucchio di pelli cucite insieme con delle stecche per tenerle tese.
6: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
7: State ascoltando RNC, a Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Cicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: Meno male che non sei normale, come tutti quanti.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: ciò che mi fa star bene. Ora sei tu amore e fuori è buio, ma ci sei tu amore e fuori è buio.
1: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore, commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
2: RNC, Torino e provincia, 107 e 400. Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: amici unici. RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ognuno di noi è chiamato a diventare santo. Cosa significa? Per scoprirlo, RNC propone Da siate santi a siate compassionevoli. Letture di conferenze di Padre Alberto Maggi. Sintonizzatevi il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:25.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

quinto comandamento, non uccidere. Può sembrare una enormità, ma non lo è. È così facile uccidere. Non solo è facile, ma è così abbondante e numerosa l'uccisione. Si uccide continuamente, ci si uccide. Ci si uccide personalmente, il suicidio del vizio, del fumo, della velocità. Dovremmo rendere conto di questo corpo che Dio ci ha donato, questo corpo che maltrattiamo, che spegniamo, che uccidiamo. E non è tanto difficile uccidere il prossimo, anche solo moralmente. Una parola pungente, una stilettata con la lingua, poi c'è l'uccisione vera e propria.

0: Il Dio è giustizia infinita, è amore infinito, ma è giustizia infinita. Signore, perdona le volte in cui ci siamo maltrattati. Abbiamo usato male la lingua. Abbiamo abusato di noi stessi in tanti modi, velocità compresa, fumo compreso. Non abbiamo rispettato il nostro corpo, non abbiamo rispettato il corpo del nostro prossimo. Perdonaci, Signore. Il quinto comandamento non è un comandamento così tanto improbabile, è un comandamento facilmente violabile. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami.
1: Porgi a me l'orecchio, vieni presto a liberarmi. Sii per me la nube che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva.
2: Tu sei la mia roccia e il mio baluardo.
1: Per il tuo nome dirigi i miei passi.
2: Sciogli
1: il laccio che mi hanno teso.
2: Perché sei tu la mia difesa.
1: Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti.

0: Senza mia difesa, e il mio rifugio, Signore.
1: Dal profondo a te grido, Signore.
0: Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
0: Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle l'aurora.
2: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: dal profondo a te grido, Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
3: Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché gli occhi hanno visto la tua salvezza.
4: Prepara

0: corpo riposi nella pace.
1: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lievi il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
0: Amen.
1: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
0: Amen.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, note di classica. César Franck, Pastoral, opera 19, organista Karol Mossakowski.

0: Di César Franck abbiamo ascoltato Pastoral, opera 19, organista Karol Mossakowski.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, notte di classica. Notte dal cinema. Titanic. My Heart Will Go On. Ascolteremo il famosissimo tema in due versioni classiche, con la Orchestra Filarmonica di Praga, arrangiamento e direzione di Nick Reine. A seguire un duo di violoncelli, Luca Schulich e Stefan Hauser, con la Sydney Symphony Orchestra, diretta da Guy Noble.

Per Notte dal Cinema abbiamo ascoltato My Heart Will Go On con la Orchestra Filarmonica di Praga, arrangiamento e direzione Nick Reine. A seguire un duo di violoncelli, Luca Schulich e Stefan Hauser, con la Sydney Symphony Orchestra, direttore Guy Noble. RNC Notte di Classica. Johann Sebastian Bach, concerto brandeburghese numero 2 in fa maggiore, Bachwerke Verzeichnis 1047. Allegro, andante, allegro assai. Melos Filarmonica, con Edoardo De Angelis violino, Gabriele Cassone tromba, Alessandro Molinaro flauto, Ezio Risson oboe. Registrazione dell'11 ottobre 2020, Teatro Alfieri di Asti. Pubblico secondo le regole sanitarie in vigore in epoca Covid-19.

Di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato il concerto brandeburghese numero 2 in fa maggiore, Bachwerke Verzeichnis 1047. Melos Filarmonica, con Edoardo De Angelis violino, Gabriele Cassone tromba, Alessandro Molinaro flauto, Ezio Risson oboe. Registrazione dell'11 ottobre 2020. Teatro Alfieri di Asti. RNC, Note di Classica. Peter Heydrich, Happy Birthday. Variazioni per orchestra da camera. Cremerata Baltica.

di Peter Heidrich abbiamo ascoltato Happy Birthday, variazioni per orchestra da camera, con la Cremerata Baltica. Note di classica. Georg Friedrich Händel, Ombra mai fu, dall'opera Serse. Decimo appuntamento. Le voci parallele sono quelle dei baritoni Leonardo López Linares, argentino, Dmitri Khvarostovsky, russo.

per il decimo appuntamento con Georg Friedrich Händel e Ombra mai fu dall'opera Serse, abbiamo ascoltato le voci parallele dei baritoni Leonardo López Linares, argentino, e Dmitry Khorostovsky, russo. RNC, note di classica. Antonín Dvořák, quarto movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore.

Di Antonín Dvořák abbiamo ascoltato il quarto movimento dalla Sinfonia numero 8 in Sol maggiore, opera 88. Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks sotto la direzione di Raphael Kubelik. RNC, note di classica. Ludwig van Beethoven, terzo movimento presto, assai meno presto, dalla Sinfonia numero 7, in La maggiore, opera 92. Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Raphael Frühbeck de Burgos. Registrazione dal vivo del 2004.

0: Di Ludwig van Beethoven abbiamo ascoltato il terzo movimento dalla Sinfonia numero 7 in La maggiore, opera 92, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Raphael Frühbeck de Burgos, registrazione dal vivo del 2004.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Notte di favola e di fiori. La favola. Leopold Mozart. Sinfonia in Do maggiore, dei giocattoli, un tempo attribuita a Franz Joseph Haydn. Allegro, minuetto e trio, finale, presto. Orchestra Philharmonia di Londra, direttore Herbert von Karajan.

di Leopold Mozart abbiamo ascoltato la Sinfonia in Do maggiore dei Giocattoli, un tempo attribuita a Franz Joseph Haydn, Orchestra Philharmonia di Londra, direttore Herbert von Karajan. Maurice Ravel, Ma mère loi, 5 pièces enfantines. Pavane de la Belle au bois dormant, Tipoussé, Les Déronettes, Impératrice des pagodes, Les entretiens de la Belle et la Bête, Le Jardin féerique, Los Angeles Philharmonic Orchestra, direttore Carlo Maria Giulini.

Di Maurice Ravel abbiamo ascoltato Ma mère loi, cinq pièces enfantines, Pavane de la Belle au Bois dormant, Petit Poussé, Les Déronettes impératrices des pagodes, Les Entretiens de la Belle et la Bête, Le Jardin féerique. Orchestra Filarmonica di Los Angeles, direttore Carlo Maria Giulini. Piotr Ilyich Čajkovskij, La Bella Addormentata, opera 66, selezione dal balletto, introduzione e marcia, Adagio della Rosa, La Fata dei Lillà, Panorama, Walzer, London Symphony Orchestra, direttore Anatole Fistulari.

0: Di Piotr Ilic Čajkovskij abbiamo ascoltato La Bella Addormentata, opera 66, selezione dal balletto. London Symphony Orchestra, direttore Anatole Fistulari.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Sergei Prokofiev, Pierino e il lupo, fiaba musicale. Narratore Tino Carraro, Philharmonia Orchestra di Londra, direttore Herbert von Karajan.
2: Posso raccontarvi una storia? C'era una volta. Beh, questa è una fiaba musicale. E sebbene tutte le fiabe abbiano dei personaggi, in questa ognuno di essi è rappresentato da un diverso strumento musicale. Affinché voi possiate riconoscere i personaggi ogni qualvolta essi appaiano, chiederò ai vari strumenti di presentarsi a voi. Per primo l'uccellino. Esso è rappresentato da un flauto. L'anitra dall'oboe. Ascoltatela gracidare.

Anche lo sparo dei fucili dei cacciatori ha un motivo, ed è suonato dai timpani e dai tamburi. Ed ora immaginatevi la scena. Una casa in un grande giardino circondato da una staccionata. Fuori, nei prati, vi è un grosso albero ed uno stagno. Non molto lontano vi è la foresta buia e misteriosa. Un bel giorno, di buon mattino, Pierino aprì il cancello e uscì sul prato.

Su di un albero stava appollaiato un uccellino amico di Pierino e cinguettava allegramente. Che pace, diceva,

Dietro Pierino un'anitra avanzò dondolandosi. L'anitra era molto contenta che Pierino avesse lasciato aperto il cancello e decise di fare un bel tuffo nello stagno profondo del prato.

Che razza d'uccello sei tu che non sai volare? Disse. E l'anitra gli rispose. Che razza d'uccello sei tu che non sai nuotare? E si tuffò nello stagno.

Il gatto pensò: ah, l'uccellino è occupato a discutere, me lo mangerò per colazione. E piano piano scivolò verso di lui senza far rumore con le sue zampe di velluto.

bava!» gridò Pierino e l'uccellino svelto volò sull'albero. Dal bel mezzo dello stagno l'anitra indignata fece qua qua al gatto.

Il gatto faceva la ronda intorno all'albero dicendo fra sé: vale la pena di arrampicarsi fino lassù. Quando ci sarò arrivato, l'uccellino sarà volato via. D'improvviso il nonno si affacciò al cancello. Molto in collera con Pierino perché era uscito sul prato, gli disse: è pericoloso star qui. Se un lupo venisse fuori dal bosco, che faresti?

L'anitra saltò fuori dallo stagno starnazzando. Ma con tutti i suoi sforzi la povera anitra non poteva correre più del lupo. Il lupo si avvicina, sempre di più. Ecco che la chiappa! L'afferra e l'inghiotte in un boccone.

l'uccellino appollaiato su di un altro. A rispettosa distanza dal gatto.

corse a casa, prese una corda robusta e s'arrampicò sul muro. Uno dei rami dell'albero intorno al quale girava il lupo sporgeva fin sopra il muro.

Aggrappandosi forte al ramo, Pierino riuscì. Ad arrampicarsi sull'albero. Pierino disse all'uccellino: svolazza intorno al muso del lupo, ma bada bene di non farti acchiappare.

come c'era riuscito bene l'uccellino a far arrabbiare il lupo. Che voglia avrebbe avuto il lupo d'acchiapparlo, ma l'uccellino era troppo furbo per lasciarsi prendere.

riuscì ad infilarla nella coda del lupo e poi si mise a tirare con quanta forza aveva in corpo. Il lupo, sentendosi preso, si mise a saltare furiosamente, cercando di liberarsi.

ma Pierino legò l'altro capo della corda all'albero. E il lupo saltando non faceva che stringere sempre più il nodo scorsoio.

Proprio in quel momento... dei cacciatori uscirono dal bosco. I cacciatori seguivano le tracce del lupo e sparavano.

Dall'alto dell'albero Pierino gridò: «È inutile sparare! Io e l'uccellino abbiamo già acchiappato il lupo! Aiutateci a portarlo al giardino zoologico!»

nonno e il gatto marciavano in coda al corteo. Il nonno scuoteva la testa poco soddisfatto e diceva: «Già, ma se Pierino non avesse acchiappato il lupo, come sarebbe andata?»

L'uccellino svolazzava intorno gorgheggiando allegramente. Come siamo bravi, Pierino ed io! Guardate cosa abbiamo preso!

E se ascoltaste attentamente potresti udire l'anitra che fa qua qua nella pancia del lupo, perché il lupo nella fretta l'aveva inghiottita tutta intera e l'anitra era rimasta viva.

0: di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato Pierino e il lupo, fiaba musicale. Narratore Tino Carraro. Orchestra Filarmonia di Londra, direttore Herbert von Karajan.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Francis Poulenc. Storia di Babar l'Elefantino. Testo di Jean de Brunhoff. Orchestrazione di Jean Francais. Voce recitante Paolo Poli. Orchestra regionale della Toscana, direttore Alessandro Pinzauti.
2: Storia di Babar l'Elefantino. Nella grande foresta è nato un elefantino. Si chiama Babar. La mamma l'ama molto. Per addormentarlo lo culla col naso a tromba cantando dolcemente.

Babar è cresciuto, ora gioca con gli altri elefanti bambini. È uno dei più carini. Si diverte a scavare la sabbia con una conchiglia.

A un tratto, un perfido cacciatore, nascosto dietro un cespuglio, spara su di loro. Il cacciatore ha ucciso la mamma. Le scimmie si nascondono, gli uccelli volano via. Il cacciatore corre per acchiappare il povero Babar. Ma Babar scappa perché ha paura del cacciatore.

Dopo qualche giorno, stanchissimo, arriva vicino a una città. È assai meravigliato perché è la prima volta che vede tante case. Quante novità! Quei bei viali, quelle automobili e quegli autobus. Però, quel che interessa di più, Babar, sono due signori che incontra per via. Pensa, davvero, sono vestiti benissimo. Piacerebbe anche a me avere un bel vestito. Ma come fare? Fortunatamente, una vecchia signora ricchissima, che amava molto gli elefantini, capisce a colpo d'occhio che lui ha voglia di un bell'abito e, siccome le piace dar gioia, gli regala il suo portamonete. Babar le dice: «Grazie, signora,

Ora Babar abita in casa della vecchia signora. La mattina con lei fa la ginnastica e poi il bagno.